0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Entra dentro la mia testa, yeah. Sto col culo su una Tesla. Addosso roba.

Ho visto le guardie lì a destra, in tasca una cosa che no frate non è concessa, E terzano spiando dalla finestra,

0: ragione.
1: Ho visto le guardie lì a destra, in tasca una cosa che no frate non è concessa. E terzano spiando dalla finestra.

0: Bello, siamo due ore.
1: Denaro, il denaro non aspetta. E polsi dentro business, parla con il mio moschino. Tarantelle le mie fisse, 4 birre al baracchino.
2: Provenienza zona 4, campo se gira un pacco. Con lo sbirro non ci parlo, prendo il busto, taglio scarpe.

0: Falco è caldo, Ciccio è caldo.
1: Pronto?
0: Falco, mi senti?
1: Sì.
0: Dove sei?
1: A casa di Ciccio.
0: E cosa fai?
2: Radio 6023.

0: No records.
1: Tell her.

0: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
0: Non è possibile.
3: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
6: Ma non possono sbattere le porte!

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

dimentico di averti conosciuta su di una spiaggia calda. Dimentico che siamo così diversi. Dimentico che se ti perdo poi mi spettano pochi sorrisi. Che se sono già 8 mesi è perché poi così diversi non siamo. Nella fretta ricordo solo poche

voglio più sentirti mia, se non poi ti dimentico. Voglio ritrovarti, così, per caso, come se tutto ricominciasse dal principio. E così per almeno altri 8 mesi, sempre nuovi, sempre vivi, sempre umani, con lacrime e sorrisi, da un nuovo attimo.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera perché, scusami, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare, vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla, anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono, no, e allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti rammazzo la stanza? All she wanna

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

persi. Non esistono i difetti. Se mi piace quando sei maldestra, invece tutti alzano gli occhi, amore. C'è bisogno di buttarsi. Non esistono gli sbagli. Se ancora c'è chi crede sia

0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati ad un nuovo appuntamento di Spazio Emergenti. Io sono Erika e oggi sono in compagnia di Giorgia Faraone, artista salentina. Ciao Giorgia!
1: Ciao a tutti e grazie per avermi invitata in questo spazio.
0: Prima di parlare della genesi del brano, due parole sulla genesi della tua carriera artistica. Sei di Galatina e hai una grande passione, la musica jazz. Come nasce questo tuo interesse?
1: In realtà da piccola ho sempre cantato la musica italiana, per cui la musica jazz è arrivata dopo, un po' perché anche i maestri con cui ho studiato vedevano che la voce era molto predisposta al jazz, alla musica black in generale, per cui sono partita in realtà dal gospel, dal soul e poi sono arrivata al jazz anche un po' perché ho iniziato lo studio in conservatorio e quindi

università comunque mi fa molto, molto divertire. Non l'ho mai presa seriamente, ecco, non mi considero una cantante jazz ancora, però diciamo mi fa molto divertire questo genere di musica. E poi niente, in realtà

0: in casa comunque con i miei genitori che hanno sempre ascoltato molto cantautorato, per cui niente, sono un po' un minestrone di generi.
1: Giovedì 28 maggio è uscito Quanto Manca, singolo che potremmo definire essere figlio del periodo che abbiamo appena trascorso. Di che cosa parla?
0: Parla un po' di una mancanza che io chiaramente sentivo, ma credo un po' che abbiamo avvertito un po' tutti. Io l'ho avvertita perché praticamente mi sono ritrovata su a Bologna da sola in casa, per cui mi sono, diciamo, subita 4 mesi di solitudine forzata e un po' lontana da tutti, dalla mia famiglia che appunto era

0: ed è nata così in modo molto, veramente molto naturale, perché poi in realtà nelle prime 2-3 settimane di quarantena le ho vissute in silenzio, ero un po' così, un po' giù di morale, arrabbiata, non avevo molta voglia di scrivere o comunque di cantare. E poi in realtà una sera, così come tante altre, succedono queste magie qua che non si spiegano, che comunque penso che un po' appartenga a chiunque abbia a che fare con l'arte, no? Col momento proprio creativo, di ispirazione, ed è nata così.
1: Possiamo dire che sia stata scritta di getto in una notte, oppure comunque hai maturato una serie di pensieri che ti hanno portato a dire ok, oggi scrivo qualcosa?
0: No, assolutamente è stato proprio di getto, anzi praticamente il produttore che ha lavorato a questo pezzo, che è Andrea Rossetti, che è tra l'altro un mio carissimo amico, mi aveva già mandato quest'idea, diciamo idea musicale, qualche giorno prima. Io l'avevo ascoltato una volta, mi era piaciuta, però poi l'ho lasciata lì nel cassetto perché proprio non avevo voglia di scrivere, ero proprio molto pigra. E quel giorno lì in realtà avevo lavorato a tutt'altro, avevo registrato miliardi di voci, di cose su altri brani eccetera, ma non era uscito niente che mi piacesse. Poi la sera, erano tipo le 2-3 di notte credo, ricordo proprio che ho chiuso il computer e ho detto basta, anche oggi niente da fare, non c'è proprio, non c'è ispirazione, non c'è niente. Sono rimasta tipo 2-3 minuti così in silenzio in camera, ho riaperto il computer, messo rec e praticamente nel giro di mezz'ora avevo scritto la canzone. Io sono molto pignola nel mio lavoro, quindi è difficile che mandi una cosa così registrata in pochissimi minuti. Invece in realtà è stata un po' veramente una magia, penso, la magia del momento, poi è venuto tutto, credo, veramente in mezz'ora.
1: Quindi è stata davvero una cosa molto molto rapida. Hai detto che sei molto pignola, beh, sicuramente in questo brano Nulla è lasciato al caso. Anche osservando la copertina del singolo, è molto particolare ed è evocativa, c'è questo sfondo giallo che accoglie le liriche della canzone. Volevo chiederti la scelta di questo colore, se avesse un significato particolare.
0: Sì, assolutamente, in realtà ascoltando il brano i colori che mi venivano in mente erano

0: Tra l'altro anche appunto Andrea, che aveva scritto la musica che mi aveva mandato, l'aveva fatto in modo così istintivo come era venuto a me, e senza poi ritornare sul brano e ritoccarlo, e quindi volevamo appunto un colore che fosse immediato, istintivo. Poi quando ho contattato in realtà il grafico, gli avevo appunto detto che volevo un'idea che fosse immediata, che arrivasse subito, e quindi lui ha pensato di fare la cosa più naturale e appunto mettere la lirica del pezzo sulla copertina, e quindi praticamente è stato lo spoiler della storia, perché poi tutta la promozione che ho fatto era già spoilerato tutto il testo della canzone, perché c'era nella copertina.
1: E invece dal punto di vista del sound, la tua voce è accompagnata da una melodia davvero delicata, di carattere elettronico, e non abbiamo un ritmo della batteria ma solo un basso analogico. È stato un modo per far emergere ancora di più il significato delle parole e la tua voce?
0: In realtà la musica è nata prima, nel senso che poi io mi sono proprio appoggiata su questo mood così molto arioso, però credo che tutta quest'aria che si sente un po' della mia voce, che già ha un timbro molto arioso, poi appunto tutto questo sound che abbiamo cercato di creare, era un po' un modo per creare quell'aspetto malinconico, ma allo stesso tempo creare un po' di luce, cercare comunque una speranza. Poi chiaramente tutta quest'aria crea una bolla, no? Io ho scritto questo brano veramente nella mia stanza, l'ho registrato tra l'altro infilandomi nell'armadio, perché non avevo uno studio a disposizione e quindi dovevo cercare un ambiente super insonorizzato. Quindi ecco, era proprio un modo per cercare di dire, ecco, siamo chiusi, siamo qui, ormai è così. Perché poi tra l'altro è stato scritto proprio nel bel mezzo della quarantena. Quindi sì, è stata proprio una scelta voluta quella di non inserire un ritmo, ma cercare appunto di mantenere questo aspetto arioso.
1: Ti chiami Giorgia come una grande voce della musica italiana. Quali sono i tuoi riferimenti musicali principali?
0: Sono tantissimi i miei riferimenti. Io parto un po' dal jazz, sicuramente le voci di Billie Holiday, Sarah Vaughan e la Fitzgerald sono le voci che mi hanno sempre, diciamo, ispirata. Nella musica italiana ho sempre cantato anche fin da piccolina Mina, Mia Martini, Rita Pavone, tutte le voci degli anni 60, 70. E poi anche oggi comunque ci sono dei riferimenti nella musica anche internazionale che mi piacciono, anche proprio molto più moderni, anche la stessa Billie Eilish, che è uscita da pochissimo, anche dal soul mi viene in mente Erykah Badu, sì. Lori Neal, insomma i riferimenti sono tanti.
1: In futuro invece, se ti chiedessi un artista con cui fare una canzone, quindi un featuring, il primo cantante che ti viene in mente chi è?
0: Mi piacerebbe un sacco Ivano Fossati, poi mi piacerebbe anche Tiziano Ferro, credo che abbia delle produzioni molto molto interessanti, la sua voce è una voce molto, secondo me, molto particolare, molto bella. E poi mi piacerebbe anche un po' con i rapper, ecco, quella è una cosa che mi piacerebbe anche molto.
1: Quindi unire i due generi.
0: Pop è un genere che mi piace molto, ecco, anche nella musica straniera mi piace moltissimo, quindi anche in italiano mi piacerebbe un featuring con un rapper.
1: Tu che dire, Giorgio, noi ti auguriamo in futuro di ascoltare un tuo nuovo brano con uno di questi artisti che hai appena citato, sicuramente.
0: Grazie mille.
1: Dove possiamo ascoltare il tuo nuovo brano e dove possiamo seguirti sulle diverse piattaforme social?
0: Il pezzo lo potete ascoltare su tutti i digital store, quindi iTunes, Apple Music, Spotify, insomma su tutti i digital store. Invece potete ritrovarmi su tutti i social, quindi Instagram, Facebook, anche YouTube, basta scrivere Giorgia Faraone, insomma mi ritrovate lì. Spero di pubblicare presto anche delle date live, insomma ora siamo un po' bloccati, però spero di tornare presto a fare anche dei concerti, che è una cosa che ci manca tanto.
1: Perfetto, quindi prima di ascoltarti poi in futuro in live, sicuramente ragazzi andate ad ascoltare questo pezzo, andate ad ascoltare Quanto Manca. Giorgia, ti ringrazio per questa chiacchierata.
0: Grazie a te.
1: Prima di chiudere vorrei farti lanciare il tuo brano.
0: Sono Giorgia Faraone, ora ascolterete Quanto Manca, spero possa portarvi una ventata di speranza e di

0: Thug sé go leor am ar an bobal idirnáisiúnta freagadh dos na hanganíomharthe a tháila sa Bhosnia. A chuir an méid a tháila in Srebrenica oiltacht ar an domhan mór, agus thaispeáin sin nach raibh ag gaire riamh leis an síochánaíochta na náisiún aontaithe. Mar reagart ar an méid a tháila, dhéan NATO aerúntathe ar áiteanna ina raibh Serbia ag na Bosnia lonnaithe, agus mé dheolartha san tháila comhaontú Daytona deireadh i 1995, rud a chuir deireadh le cogadh na Bosnia. Bunaíodh an bíonn sé cuiróil idirnáisiúnta don iar Iugoslav chun cuireann na cogadh a déanamh le linn na Ghaonlachtaí in iarphoblachtaí na Iugoslava ins na Balcáine ón Chúiseamh. In 2001, rialaigh an bíonn sé gur chinníú a bhí ins an áire a tháila in Srebrenica agus ciontaíodh bliana áirithe raibh ról mórcha ins na hanganíomharthe, Ratko Mladic agus Radovan Karadzic in a measc. In 2009, the Parliament of Europe ruined in a coin of Kinney Hoos Rabinitsa. In a Parliament Camorra in the Hispatig, agus Hershey at Lou Fortiert in a Dailig in Oil. Togalor Tailig Fosown, a hold of Cadahoyle Dongelta. Eruk Saroon Ganahnofi and Tenulajag the Vioil are further Nantish, my law queen of coin of Kinney Hoos Rabinitsa. Lagug Bame on Homa are in Doch the Vrin la Hantis a Hort than Anganiavson, Evahal Bugger drawn Chartish, agus an Avrinterish. Yen an Parliament coine ille in Guinea Yihu in Govil's Kuigdeog, nor Rishi Roon a Greene ar an oar in Srebrenica, fehebli in Dargoon. Sa Roon son, curg bae man ngá ta aung gynach noch unda ha polituile sa Vosnia agus a Herzegovain an meda hoile, ar vahala bugar raig a dros seil as far. Curg bae man ar hocht ober an vinsa chuiroile dan asiunta dan ir Yugoslav, agus ar ngá vil a dlu sa chuirlish na trialacha fechuirin a cogig. In the UL, Govils Kuidjug against Siam Lonach in Strasbourg, dort in Commissioner Amange Lager Digituch, agus an Tochi Yigituch.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
0: Niemor dein Ahend Koma, Gerheber in Europa, agus an Down Moor, Shinge in Sanarev, Gache Wertmisch Yenov, Khan Hirspatege Hossend. Ní hoáin go bhfuil gorta agus rianta fág ag an gineíthú in Srebrenica ar na Balcáin, ach ar an orb a guitna chomá. Dhéan sé aní a bháil don Bhosnia agus don Herzegovain, agus chuirn sé obligáid foráilta ar an gofáil gan darúdaí ina bheith ar tháile.
1: Und legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Ina haunta son dhéar an Parliament go bhfuir brófaí cláir a dachis agus cultúrtha chun tuiscint ar na hanginíomhar son a chur chun cín. Chuir sí an ulcóma go dachaíonn sí le heagraíochtaí na sochaí sibhialta a bhfuil cumann mhaithreacha Srebrenica agus Sepa. Bhí rólraí háteach ag agraíochtaí den Sáirtson ó thiar feasúlt a bhuascailt agus amhaointeas chothú. Leachtar béimint na roin san ar rúfacht an aontais cuireanna den Sáirtson a chosc agus siocháin agus cósaíocht bhearnach a chur chun cín sa réigiún. Mar aithantas ar bhfuil fós freagáid Srebrenica, chlach cóthanóil generálta na náisiún aontaithe a rún in 2024, inar animníag an téana lá déag do bhí uail mar an láid a náisiúnta gaoine ar iospataig chinníú Srebrenica. Ar an láson, cuinníos ar an iospataig, agus déantar dúthracht an phobal idirnáisiúnta an gníomharthe don Sáirtson a chosca machansa a dhéanú a ríist. Níl dátán ach gur ceandas na heachtaíos dúcha a tháile le fada in cineíthú in Srebrenica. Léiríonn an méid a tháile míúil 1995 an teannach ruú fásach a bhíonna cuinlachtaí eithneacha, agus an géargá atá le hidirgóáil idirnáisiúnta éfachtach. Ní hamháin go dtugann an lá cuinecháin bliantúil ar an aon lá déag do bhí uil ó mástas na hiospataigh, ach is garm chun gníomh don domhan é chomá. Garm é déag gur gá bheith ins an ardal a gcónaí ar anginíomhathe a bhfuil cineíthú agus glanna eithneach. Is meabhachán salúnta é go gá an phobal idirnáisiúnta seasamh le prúnsabal cheart an duine agus an cheartais chun nach dáiloige le héad riamh ríist. Is féidir éisteach na tilipod chéaltaí
2: Tobe Horadia.
3: Consiglio Europeo, Consiglio dell'Unione Europea, Consiglio d'Europa. Queste tre denominazioni potrebbero dar luogo a qualche confusione. Tutti e tre gli organismi hanno quasi lo stesso nome, ma di cosa si occupano e come si fa a distinguerli? Vediamolo più nel dettaglio.
4: Cominciamo dal Consiglio Europeo.
2: È composto dai capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri dell'Unione Europea, come il cancelliere federale tedesco, il presidente della Francia e il primo ministro italiano, solo per citarne alcuni. Ogni Stato membro ha lo stesso peso nelle decisioni. Ai capi di Stato o di governo si aggiunge anche il presidente della Commissione Europea. In più, il Consiglio Europeo ha un suo presidente, eletto per un mandato di 2 anni e mezzo, rinnovabile una sola volta. Dal 2024 questo incarico è affidato ad Antonio Costa, ex primo ministro del Portogallo.
3: Il Consiglio Europeo si riunisce almeno 4 volte all'anno per definire l'orientamento politico generale e le priorità dell'Unione. Non è sua competenza negoziare o adottare atti legislativi. Il suo compito è di segnalare le questioni che destano preoccupazione per l'Unione e suggerire le azioni da intraprendere. Il Consiglio Europeo gestisce le crisi e gli eventi imprevisti. Tra gli esempi recenti vi sono la guerra in Ucraina, la pandemia di Covid-19, la Brexit e la crisi finanziaria. Inoltre nomina candidati a una serie di incarichi di alto livello, come il presidente della Banca Centrale Europea, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il presidente della Commissione Europea.
2: Ma come facciamo a ricordare il nome e il ruolo del Consiglio Europeo senza confonderlo con uno degli altri due? Potrebbe essere utile un trucco mnemonico. Ad esempio la frase «I leader europei dirigono il Consiglio Europeo».
3: Il Consiglio Europeo condivide l'edificio Europa a Bruxelles con il Consiglio dell'Unione Europea. Il Consiglio dell'Unione Europea è l'organo in cui si svolge l'attività legislativa vera e propria. Noto anche come Consiglio dei Ministri, è composto dai ministri dei governi nazionali di ciascun paese dell'Unione. Ciò significa che i ministri responsabili di un determinato settore politico si riuniscono nel Consiglio dell'Unione Europea per elaborare norme e leggi europee. Ad esempio, i ministri dell'economia e delle finanze vi si riuniscono per discutere di problematiche finanziarie, mentre i ministri della giustizia si incontrano per esaminare le questioni giuridiche. Le riunioni sono presiedute dal ministro dello Stato membro che detiene la presidenza di turno del Consiglio in quel particolare momento. Ogni 6 mesi la presidenza passa da uno Stato membro a un altro.
2: Il Consiglio dell'Unione Europea, in collaborazione con il Parlamento Europeo, negozia e adotta le leggi dell'Unione e insieme al Parlamento adotta anche il bilancio dell'UE. Per ricordare il nome di questo Consiglio, basti considerare che è l'unico in cui compaiono le parole Unione Europea e che ha anche una seconda denominazione, il Consiglio dei Ministri. Questo per rispecchiarne la composizione, in quanto riunisce ministri di ciascun Stato membro dell'UE.
3: Passiamo ora al Consiglio d'Europa. Innanzitutto va detto che è un'organizzazione distinta e non è un'istituzione dell'Unione Europea. Conta 46 Stati membri, quindi molti di più rispetto all'Unione Europea. Tutti i 27 Paesi membri dell'Unione sono anche membri del Consiglio d'Europa. Tra quelli non appartenenti all'Unione che ne fanno parte figurano ad esempio il Regno Unito, la Turchia, il Liechtenstein e la Svizzera.
2: Fondato nel 1949, il Consiglio d'Europa è la più antica organizzazione intergovernativa del nostro continente. La sua sede si trova a Strasburgo, in Francia, non lontana da quella del Parlamento europeo. In passato il Parlamento teneva le sue sedute plenarie nell'edificio principale del Consiglio d'Europa, il Palais de l'Europe, nome francese del Palazzo d'Europa. Successivamente il Parlamento si è trasferito nei propri locali, che sono collegati al Palais da una passerella pedonale.
3: Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione che tutela i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. Per questo la sua Corte si chiama Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. È qui che i cittadini possono presentare una denuncia contro uno Stato se ritengono che i loro diritti e le loro libertà siano stati violati. Possono però farlo solo dopo aver presentato il caso alla più alta Corte di Giustizia dello Stato in questione.
2: In quanto istituzione madre della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il Consiglio d'Europa si adopera in primo luogo per prevenire le violazioni dei diritti umani. Per farlo stabilisce delle convenzioni che assumono la forma di trattati internazionali giuridicamente vincolanti. La prima convenzione del Consiglio d'Europa è stata la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, pietra angolare sulla quale si basano tutte le sue attività. È stata sottoscritta da tutti i suoi membri e definisce i diritti e le libertà da tutelare.
3: Il Consiglio d'Europa monitora la situazione nei suoi Paesi membri. e formula raccomandazioni su come affrontare le carenze nei vari ambiti. Tra le tematiche di sua competenza figurano la violenza, la corruzione, il razzismo, la tratta di esseri umani, il terrorismo, la libertà di espressione e le elezioni libere.
2: Come possiamo distinguere questo Consiglio, che non è propriamente un'istituzione dell'Unione Europea, dagli altri due? Possiamo pensare all'Europa in termini geografici, come a un continente. Questo Consiglio ha infatti più Stati membri in Europa rispetto a quanti ne abbia l'Unione Europea ed è l'unico che include il nome del nostro continente nel suo titolo.
3: Per riassumere quanto appena detto sui tre consigli, ognuno di loro ha funzioni distinte, che sono indicare la via da seguire, legiferare e tutelare i diritti umani e la democrazia. E solo due di loro sono organismi dell'Unione Europea, il Consiglio Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea. Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione separata, ma condivide gli stessi valori fondamentali dell'Unione Europea. Sia l'Unione Europea che il Consiglio d'Europa si occupano del benessere delle persone e hanno uno stretto legame storico tra di loro. Il Consiglio d'Europa non solo ha condiviso la sua aula con un'istituzione dell'Unione Europea, ma utilizza anche lo stesso inno e la stessa bandiera come simboli di unità. Le due organizzazioni hanno molti obiettivi comuni, come la pace e l'uguaglianza, in Europa e oltre.

anziani che si sposano mi fanno tenerezza, i ragazzi che si lasciano mi mettono tristezza, le foto ingiallite mi ricordano che c'ho un'età.

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
5: Radio 6023.

Desideriamo quello che vediamo e a volte desideriamo solo di essere visti. Pensiamo che quello che ci serva sia fuori da noi, mentre quello di cui abbiamo davvero bisogno è invisibile. Butta fuori i tuoi pensieri,

ma preferisco l'attesa. È più dolce che non vederti tornare.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh.

Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: Eh no, cazzo, no.
1: Un po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è...
1: Non c'è.
3: Radio 6023. 6023.

Due di notte son fuori da un bar e mi è rimasto ancora un po' di drum di quel bastardo fottuto tabacco che non avrei fumato più. Non sono un uomo di parola, no, come del resto tutti quanti voi. Ci ripetiamo tanto smettere.

si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.

0: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
1: Cerchi crediti e non sai dove andare?
0: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
1: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
0: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio. Migliorare le tue capacità comunicative. Montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
1: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
0: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
1: Se vuoi divertirti a lavorare,
0: a Radio 6023 devi entrare!

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Tempo News, tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
0: Tutte le news del Piemonte orientale.
2: Radio 6023.

0: Vuoi andare a letto con altri uomini?
1: Che strana domanda, però.
0: Perché se volessi, per me sarebbe ok.

immagini, i pensieri mi spappolano la mente, mi ballano davanti agli occhi giorno e notte, sempre. E mentre certe cose vanno al di là della mia comprensione, so che ti amo e che ti amerò all'infinito, fino alla prossima volta che ci vedremo.

0: ineffabile si peggiorerà. Mi spaventa. È una bugia dire non ho più paura. I medici non possono far altro che provare pillole su pillole. Ho sentito che te lo dovevo dire, anche se questo potrebbe far cambiare quello che senti per me.
1: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
2: Grandissima, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
1: Chi non ci vorrebbe più?
3: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
1: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
4: Devo dire una cosa, da domani teoricamente potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
1: Qualcuno che non sapeva cosa dire o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
5: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare. Non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
1: E chi come al solito non è d'accordo.
6: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
1: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: po 46 tisoč vozovnic in prevoženih več kot 1,4 milijarde kilometrov. Zakaj pa je to tako pomembno? Potovanje z vlakom prispeva k trajnostnemu turizmu. Na ta način pomagate zmanjšati vpliv turizma na podnebne spremembe. Stefanija Skevi iz Grčije se je pri 24 letih z nahrbtnikom polnim prigrizkov in polaroidom odpravila v severno Italijo, čez azurno obalo, vse do zgodovinskega mesta Dunkirk. Poslušajmo, kako je projekt Interrail spremenil njeno dojemanje Evrope. Interrail je spremenil moje dojemanje razdalje. Obiskala sem očarljive vasice Cinque Terre, obmejno vas Ventimiglia in že sem bila v Franciji. Pri odkrivanju mest boste imeli občutek, da potujete skozi stoletja, ob tem pa odkrivate raznoliko arhitekturo, kulinariko in različne načine življenja. Zaznate pa tudi povezavo med kraji. Trgi vam bodo postajali vse bolj znani, kavarne bodo imele enak utrip, tudi če je jezik drugačen. Pogovori se vedno znova vračajo k istim vprašanjem. Identiteta, demokracija, prihodnost. Jeziki so morda res različni, a v srži gre za isto Evropo. Leta 2016 je Interrail spet postal tema političnih razprav. Evropski parlament je poudaril, da ta program pomaga premagovati stereotipe in povezovati mlade po vsej Evropi. Hkrati je izrazil, da bi morale biti vozovnice še dostopnejše. Ne gre le za potovanje, temveč za naložbo v nova znanja, radovednost in poglobljeno razumevanje Evrope. Poslanec Evropskega parlamenta Manfred Weber je to misel odlično povzel z vprašanjem. Kaj pa, če bi v prihodnje Evropska unija vsakemu mlademu Evropejcu ob dopolnjenem 18. letu podarila vozovnico Interrail, da bo lahko 3 tedne spoznaval življenje po vsej Evropi? Ta zamisel se je leta 2018 uresničila s pobudo Discover EU. Gre za program, ki 18-letnikom nudi brezplačno vozovnico Interrail in samostojno odkrivanje Evrope. Prijave so odprte 2-krat letno. Mladi morajo izpolniti kratek kviz o Evropski uniji, izbrani pa prejmejo vozovnico. Udeleženci morajo upoštevati eno pomembno pravilo. Potovati morajo predvsem z vlakom. Pobuda Discover EU se izvaja še danes in je del programa Erasmus+. Interrail je bil prvotno enkratna vozovnica, danes pa je del evropske tradicije. Dostopna je vsem, ki živijo v Evropi, ne glede na starost. Zato skočite na vlak, prečkajte meje in na lastni koži izkusite življenje v Evropi. Zgrabite svojo vozovnico in naj se pustolovščina začne. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
1: La trata transatlántica de personas esclavizadas representa un capítulo oscuro y doloroso en la historia de la humanidad, que abarca más de 400 años y afecta a más de 15 millones de personas. Era un sistema de comercio triangular entre Europa, África Occidental y las Américas, y aunque fue abolida a principios del siglo XIX, todavía persisten sus ecos. Las ideologías racistas que la gente utiliza para justificar y perpetuar la trata de esclavos siguen moldeando las actitudes y comportamientos discriminatorios de hoy. En este podcast honramos la memoria de las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de personas esclavizadas. Asimismo, exploramos cómo este oscuro capítulo de la historia continúa teniendo un impacto en nuestro mundo actual. Para empezar, retrocedamos en el tiempo. En el siglo XVIII, Haití era una colonia francesa en el corazón del Caribe donde los africanos esclavizados soportaban dificultades inimaginables. Llegaron principalmente de regiones de África Occidental y se enfrentaron a largas horas de trabajo, lesiones, enfermedades, violencia y desnutrición generalizada. Durante este tiempo, los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, despertaron un deseo de libertad entre el pueblo haitiano. No obstante, la colonia se convirtió en un campo de batalla para las potencias colonizadoras enemigas, como España y Gran Bretaña, que apoyaban a varias facciones a fin de defender sus propios intereses. En medio de las turbulencias, el antiguo esclavo Toussaint Louverture surgió como un líder prominente y movilizó a sus compañeros haitianos en la lucha revolucionaria que tuvo lugar entre 1791 y 1804. A la larga, la revolución haitiana tuvo éxito. El pueblo ganó su independencia de Francia y Haití se convirtió en el primer país en ser fundado por antiguos esclavos. Este momento histórico no solo marcó el fin de la esclavitud en Haití, sino que también reverberó mucho más allá de las costas de la isla y a la postre contribuyó a la abolición de la trata transatlántica de personas esclavizadas. Regresemos a la actualidad. Cada 25 de marzo conmemoramos el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Esta fecha nos recuerda las atrocidades que se cometieron y honra a los que sufrieron y murieron como resultado de la brutal trata de personas esclavizadas. También nos ayuda a sensibilizar a la juventud sobre la gravedad del racismo y los prejuicios. Como señala el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres,
2: millones de African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
1: Millones de niños, mujeres y hombres africanos fueron objeto de trata a través del Atlántico y arrancados de sus familias y patria. Sus comunidades fueron desgarradas, sus cuerpos quedaron reducidos a mercancía y su humanidad fue negada. La historia de la esclavitud es una historia de sufrimiento y barbarie que muestra lo peor de la humanidad. Pero también es una historia de asombrosa valentía que ejemplifica lo mejor del ser humano y abarca desde las personas esclavizadas que se alzaron contra lo que parecía imposible hasta los abolicionistas que denunciaron este crimen atroz. Y sin embargo, el legado de la trata transatlántica de esclavos aún nos persigue hoy día. Se puede trazar una línea recta que une los siglos de explotación colonial y las desigualdades sociales y económicas actuales. Y los clichés racistas popularizados para racionalizar la inhumanidad de la trata de esclavos se pueden reconocer en el odio supremacista blanco que resurge hoy en día. Nos corresponde a todos luchar contra el legado racista de la esclavitud. La educación desempeña un papel crucial en la lucha contra el racismo y los prejuicios. Por esta razón, las Naciones Unidas enfatizan la importancia de las iniciativas educativas que enseñan a las generaciones futuras sobre las causas y consecuencias de la esclavitud y resaltan las lecciones que hemos aprendido de este periodo oscuro. Por ejemplo, una herramienta clave para educar a las personas y crear conciencia es usar el vocabulario apropiado. De ahí que en los últimos años los historiadores hayan dejado de usar la palabra esclavo y hayan optado por el término personas esclavizadas. Hacen esto para darle importancia a la misma humanidad que el brutal sistema de esclavitud intentó borrar. A través de iniciativas como el proyecto Las Rutas de las Personas Esclavizadas de la UNESCO, lanzado en 1994, y el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos de las Naciones Unidas, se están realizando esfuerzos para explorar la historia y el impacto de la trata transatlántica de personas esclavizadas y la esclavitud en todo el mundo. Además, las Naciones Unidas declararon el periodo de 2015 a 2024 como el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, con el fin de abordar los desafíos actuales que enfrentan las personas de ascendencia africana, incluidos el racismo sistémico y la discriminación. Este decenio internacional tiene como objetivo promover el respeto de los derechos humanos, celebrar las contribuciones de los afrodescendientes y fortalecer los marcos jurídicos para combatir el racismo. En junio de 2020, el Parlamento Europeo se convirtió en la primera institución internacional en reconocer la trata transatlántica de personas esclavizadas y la esclavitud como crímenes de lesa humanidad. En una resolución aprobada por una amplia mayoría, la Eurocámara pidió a las instituciones y a los Estados miembros de la Unión Europea reconocer oficialmente las injusticias del pasado y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las personas negras y las personas de color. La educación también ocupa un lugar importante en esta resolución, ya que recomienda, entre otras cosas, que la historia de las personas negras y las personas de color forme parte de los planes de estudios escolares. Además, cada año, en torno al 25 de marzo, la Red Europea contra el Racismo, en colaboración con la Eurocámara y la Comisión Europea, organiza la Semana contra el Racismo y por la Diversidad. Tiene por objetivo, entre otros, reparar económica, sociocultural y psicológicamente a los descendientes de quienes padecieron la esclavitud. La historia de la esclavitud y su perdurable legado racista siguen teniendo repercusiones en la sociedad actual. Es fundamental recordar el pasado y conmemorar a activistas como Toussaint Louverture, quien lideró la lucha contra la esclavitud en Haití. Mediante la educación y la acción coordinada, tanto a nivel internacional como europeo, se están realizando esfuerzos para combatir el racismo, sensibilizar sobre la igualdad y promoverla, y crear una sociedad más inclusiva y justa para todos. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: Ön mennyit tud az Európai Parlament elnökéről? Nyilván hallotta már a nevét, és úgy gondolja, hogy fontos szerepet tölt be az Európai Unióban. Nos, lássuk, mit érdemes még tudni róla. A parlament elnöke szempontjából minden az európai választásokkal kezdődik. Ezeket 5 évente tartják, de elnököt 2,5 évente választ a parlament. Ez nem volt mindig így. 1979-ig a parlament elnökeit 1 vagy 2 évre választották. 1979 óta minden parlamenti ciklusban az első elnök választásra az európai választásokat követő első plenáris ülésen kerül sor, rendszerint júliusban. A másodikat 2,5 évvel később az 5 éves parlamenti ciklus felénél tartják. A legutóbbi elnökválasztás 2024. július 16-án volt, amikor a parlament újabb 2,5 évre, a 2027. januárjáig tartó időszakra Roberta Metsolát választotta meg.
4: Ez a parlament továbbra is minden európai háza marad. Közösen kell kiállnunk a remény politikájáért, amellett az álom mellett, amelyet Európa testesít meg. Azért a jövőképért, amelyben elődeink hittek, de még nem valósult meg. 2,5 év elteltével továbbra is arra törekszem, hogy az emberek visszanyerjék lelkesedésüket és Európába vetett hitüket. Az abba vetett hitet, hogy közös térségünket biztonságosabbá, igazságosabbá, méltányosabbá és egyenlőbbé tehetjük. A hitet, hogy együtt erősebbek és jobbak vagyunk. A hitet, hogy a mi Európánk mindenki Európája.
3: De hogyan lesz valaki az Európai Parlament elnöke? Jelöltet a parlament egyes képviselőcsoportjai állíthatnak, vagy legalább 36 képviselő. Az elnök az a jelölt lesz, aki a titkos szavazáson megszerzi a szavazatok abszolút többségét. Ehhez néha több fordulóra is szükség van. Ha 3 forduló után még mindig nincs győztes, akkor a tisztség sorsa a 3. fordulóban legtöbb szavazatot szerző 2 képviselő között dől el. Az elnököt a leadott szavazatok abszolút többségével, nem pedig a képviselők abszolút többségével kell megválasztani. Ez azt jelenti, hogy a tartózkodásokat, valamint az érvénytelen és az üres szavazatokat nem veszik figyelembe a szavazatok összeszámlálásakor. Roberta Metsolát legutóbb már az első fordulóban megválasztották, 720 képviselő közül összesen 699-en adták le a voksukat, közülük 562-en pedig rászavaztak. A megválasztott elnöknek megbízatása alatt az egyik legfontosabb feladata a plenáris ülések levezetése. Ő nyitja meg, szakítja félbe és rekeszti be az üléseket. Ő dönt továbbá a módosítások elfogadhatóságáról, a parlamentnek a tanácshoz és az Európai Bizottsághoz intézett kérdéseiről, valamint arról, hogy a napirendre kerülő jelentések megfelelnek-e a parlament saját eljárási szabályzatának. Biztosítja a rend fenntartását, megadja a szót, lezártnak nyilvánítja a vitákat, szavazásra bocsátja az egyes ügyeket és kihirdeti a szavazások eredményét. Az elnök felel továbbá az intézmény eljárási szabályzatának betartatásáért, valamint ő irányítja a parlament minden tevékenységét és képviseli az intézményt jogi ügyekben. Mindezek mellett ő elnököl a képviselőcsoportok elnökeiből álló elnökök értekezletének az ülésein, és ő vezeti a parlament elnökségének a találkozóit is, amelynek rajta kívül a 14 alelnök és az 5 kvesztora tagja. Ha ezek a testület és tisztségnevek nem ismerősek, nem kell aggódnia. Podcast sorozatunk más epizódjaiban részletesen foglalkozunk velük. Az elnök munkájának igen fontos része az is, hogy nemzetközi szinten és a többi európai intézménnyel szemben képviselje az Európai Parlamentet. Ebben a minőségében rendszeresen utazik hivatalos látogatásokra a világ minden tájára. De ez még nem minden. A parlament elnöke az Európai Tanács minden ülése előtt beszédet mond. Kifejti az Európai Parlament álláspontját a napirenden szereplő témákkal kapcsolatban, és megvitatja őket a jelenlévő állam- és kormányfőkkel. Miután a képviselők megszavazták, az elnök szentesíti aláírásával az Európai Unió költségvetését. A miniszterek tanácsával közös együttdöntési eljárás keretében elláthatja az elnöki teendőket a parlament és a tanács képviselőiből álló egyeztető bizottságban. Ezen kívül a tanács elnökével együtt aláírja az együttdöntési eljárás keretében elfogadott valamennyi jogi aktust. Végezetül az elnökhöz érkeznek be a védnökség iránti felkérések is. A védnökség révén a parlament erkölcsi támogatást nyújt különféle általa támogatott ügyekhez és rendezvényekhez. Évente korlátozott számú rendezvény védnökségét vállalja, és csak bizonyos feltételek mellett. Láthatjuk tehát, hogy a parlament elnöki tisztje kulcsfontosságú az Európai Unió működése szempontjából, és nagy felelősséggel jár. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europal Radio weboldalán.
5: Le foreste antiche e primarie che restano in Europa sono ben più di un insieme di alberi secolari. Sono ecosistemi viventi che ospitano innumerevoli specie, assorbono un'enorme quantità di carbonio e rappresentano una parte fondamentale del nostro patrimonio naturale. Eppure, nonostante siano essenziali per la lotta ai cambiamenti climatici, questi ecosistemi sono in pericolo. In questo episodio della serie Alzare la posta, legiferare meglio, parleremo di cosa fa l'Unione Europea per proteggere queste foreste così importanti.
6: Nel nostro continente le foreste antiche sono rare, piccole e frammentate. Per essere precisi, occupano meno del 3% dell'intera area forestale e il 90% circa è concentrato in Bulgaria, Finlandia, Romania e Svezia. Si tratta di ecosistemi naturali inviolati in cui i segni dell'attività umana sono pochi o del tutto assenti e fauna e flora selvatiche prosperano incontaminate da secoli. Queste foreste svolgono un ruolo essenziale nel conservare la biodiversità, assorbire e immagazzinare l'anidride carbonica, fornire acqua pulita, regolare le condizioni climatiche locali e mantenere sani gli esseri umani. Inoltre ospitano migliaia di specie in pericolo di estinzione.
5: Una delle foreste antiche più grandi e conosciute in Europa è quella di Białowieża, che si estende tra Polonia e Bielorussia. È una delle ultime foreste vergini del nostro continente e ospita un'enorme quantità di specie selvatiche, tra cui il bisonte europeo, un tempo quasi estinto. La foresta è patrimonio mondiale dell'UNESCO.
6: Un altro esempio simile sono le foreste vergini dei Carpazi, tra Romania, Slovacchia e Ucraina. Questi ecosistemi vasti e antichi sono tra le più grandi foreste temperate in Europa e ospitano alcune delle specie più emblematiche del nostro continente, come orsi, linci e lupi.
5: Anche il Parco Naturale delle Alpi Calcaree è un ottimo esempio di foresta antica protetta dall'Unione. Situato nelle Alpi, questo parco è la più grande zona a natura protetta dell'Austria e ospita alcune faggete secolari. Inoltre offre riparo ad animali rari come linci, picchi e gufi.
6: Nonostante la loro importanza sul piano ecologico e la protezione che ricevono dall'UNESCO e dall'Unione Europea, queste foreste sono state e continuano ad essere esposte a gravi minacce, come il disboscamento illegale, i cambiamenti climatici e il sovraffollamento turistico.
5: Le foreste antiche e primarie sono insostituibili ed è per questo che vanno protette. Nel corso degli anni l'Unione Europea ha messo a punto una serie di politiche, strategie e quadri giuridici che garantiscono la protezione di questi ecosistemi per le generazioni future. Vediamone alcuni esempi.
6: Una delle iniziative più importanti è Natura 2000, la rete coordinata di zone protette più grande dell'Unione Europea. Copre sia siti marittimi che terrestri, compresa anche la foresta di Białowieża e quelle dei Carpazi. L'obiettivo di Natura 2000 è proteggere la natura e garantire un uso sostenibile delle risorse naturali.
5: Nel Nell'ambito del Green Deal europeo, l'Unione ha lanciato la sua strategia sulla biodiversità per il 2030, che stabilisce obiettivi ambiziosi per fermare la perdita di biodiversità e proteggere gli habitat naturali in Europa. Uno degli impegni più importanti in questo senso è quello di proteggere rigorosamente tutte le foreste antiche e primarie ancora presenti nell'Unione. Ciò significa che questi ecosistemi dovrebbero rimanere inviolati, liberi da attività di disboscamento, costruzione di infrastrutture e interferenze umane che potrebbero danneggiarne l'equilibrio ecologico.
6: La strategia prevede anche di piantare almeno 3 miliardi di alberi entro il 2030 per ripristinare gli ecosistemi degradati e aumentare la copertura forestale. Ma per garantire che questi sforzi favoriscano la biodiversità e l'adattamento ai cambiamenti climatici, non basta piantare alberi generici, bisogna piantare gli alberi giusti nei posti giusti.
5: La strategia dell'Unione per le foreste per il 2030, che la Commissione europea ha adottato nel luglio 2021, integra la strategia sulla biodiversità concentrandosi sulla gestione sostenibile e sul ripristino delle foreste. L'obiettivo è di migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e promuovere pratiche vantaggiose sia per l'ambiente che per le comunità locali. Per farlo, la Commissione propone diverse misure, anzitutto incoraggiare la gestione sostenibile delle foreste, in modo da conciliare le esigenze economiche con la conservazione dell'ambiente, in secondo luogo incentivare l'uso di prodotti in legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile, tutelando nel contempo gli ecosistemi più antichi, e infine promuovere attività economiche alternative come l'ecoturismo o la produzione di beni non legnosi, come miele e piante medicinali, che possono garantire una sussistenza sostenibile senza danneggiare le foreste.
6: La strategia sottolinea anche l'importanza di monitorare e descrivere lo stato di salute di questi ecosistemi. A questo proposito, l'Unione sta lavorando a una legge per istituire un quadro per l'osservazione delle foreste. Una volta adottato, tutti i Paesi membri raccoglieranno e condivideranno i dati sullo stato di salute, sulla biodiversità e sulle pratiche di gestione in modo uniforme, migliorando la qualità delle decisioni politiche.
5: È chiaro che è impossibile proteggere veramente le foreste più antiche senza investimenti finanziari significativi. Per questo l'Unione ha messo a punto una serie di meccanismi a sostegno degli sforzi di conservazione. Al centro di tutto c'è il programma LIFE, la più importante iniziativa dell'Unione per quel che riguarda i finanziamenti a favore dell'ambiente e dell'azione per il clima. Dal 1992 LIFE ha cofinanziato oltre 5.500 progetti in tutta Europa, in particolare quelli che promuovono la biodiversità, il ripristino della natura e l'adattamento ai cambiamenti climatici.
6: Quanto alle foreste antiche primarie, LIFE finanzia iniziative volte a ripristinare gli ecosistemi degradati, migliorare la biodiversità, contrastare minacce come il disboscamento illegale, gli incendi e le specie invasive e sostenere la ricerca e l'innovazione nelle tecniche di gestione sostenibile delle foreste.
5: Un altro strumento di finanziamento importante è la politica agricola comune. Nonostante si concentri sull'agricoltura, la PAC fornisce sostegno finanziario alla pratica dell'agroforestazione, che prevede di integrare gli alberi nei paesaggi agricoli. Questo approccio non solo favorisce la biodiversità, ma migliora anche la qualità del suolo e la gestione delle risorse idriche.
6: Ma non è tutto. I fondi della PAC per lo sviluppo rurale incoraggiano i proprietari delle foreste ad adottare pratiche di gestione sostenibili e a investire nella lotta alla deforestazione e nella promozione della biodiversità. Ad esempio, ci sono fondi disponibili per piantare alberi di specie indigene, tenere sotto controllo gli insetti nocivi e ripristinare le zone forestali degradate.
5: Anche il programma Orizzonte Europa, dedicato alla ricerca e all'innovazione, finanzia i progetti che studiano e migliorano gli ecosistemi forestali. Ne sono un esempio tutti quei progetti che analizzano l'impatto dei cambiamenti climatici sulle foreste antiche, che puntano a sviluppare tecniche di gestione innovative o che promuovono la conservazione della biodiversità.
6: Proteggere le foreste europee è un compito che non spetta solo agli Stati membri. È una responsabilità condivisa a livello dell'Unione. Come strenuo difensore delle foreste antiche e primarie, il Parlamento europeo è in prima linea nella lotta per proteggerle.
5: Il Parlamento ha avuto un ruolo da protagonista nella definizione della strategia sulla biodiversità per il 2030, che stabilisce l'ambizioso obiettivo di proteggere rigorosamente tutte le foreste antiche e primarie ancora presenti nell'Unione. Ma non solo, il Parlamento ha anche invitato a promuovere le pratiche di gestione sostenibile per evitare la deforestazione su vasta scala.
6: Nell'aprile 2023 gli eurodeputati hanno approvato nuove norme per garantire che i beni importati nell'Unione non contribuiscano alla deforestazione o al degrado delle foreste ovunque nel mondo. Dapprima prevista per il dicembre 2024, l'entrata in vigore di questa legge è stata poi posticipata di un anno per lasciare tempo alle imprese per adeguarsi. Nel febbraio 2024 i deputati hanno approvato anche una nuova normativa che obbliga tutti i paesi dell'Unione a impegnarsi per ripristinare gli habitat naturali.
5: Oltre agli aspetti legislativi, il Parlamento monitora da vicino l'attuazione delle politiche di conservazione e la sua Commissione per l'Ambiente ne valuta regolarmente i progressi, in modo da garantire che le misure vengano trasformate in azioni concrete.
6: Dato che i finanziamenti svolgono un ruolo fondamentale in questo ambito, il Parlamento si è battuto e continua a battersi per garantire risorse adeguate alla protezione della biodiversità. Ad esempio, da tempo chiede un aumento degli investimenti negli sforzi di conservazione attraverso programmi come LIFE, Orizzonte Europa e la Politica Agricola Comune.
5: L'obiettivo di tutte queste misure è tutelare le foreste più antiche per garantire che restino inviolate e continuino a svolgere il loro importantissimo ruolo per l'ambiente, perché difendere la natura significa difendere anche il nostro futuro.
6: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
7: Parlamentul European a publicat la jumătatea lunii aprilie rezultatele ultimului sondaj Eurobarometru înainte de alegerile europene din iunie. În urma lui, reiese că cetățenii sunt preocupați de contextul geopolitic. În acest podcast din seria Eu și Europa vom afla mai multe despre sondajul Eurobarometru din primăvara acestui an solicitat de Parlamentul European. Următoarele alegeri europene vor avea loc între 6 și 9 iunie 2024. Sondajul ne arată că o mare parte dintre cetățeni intenționează să voteze deputații care să-i reprezinte în Parlamentul European. Față de sondajul precedent, realizat în toamna anului trecut, cetățenii au manifestat mai mult interes pentru alegeri și sunt mai informați despre perioada în care vor avea loc. 6 din 10 cetățeni și-au exprimat interesul față de următoarele alegeri și peste 7 din 10 au declarat că cel mai probabil vor vota. Concluziile sondajului sugerează că cetățenii Uniunii Europene sunt foarte conștienți de importanța alegerilor în contextul geopolitic actual. Astfel, 8 din 10 respondenți sunt de acord că votul este cu atât mai important în acest moment. Sondajul evidențiază că cetățenii doresc ca Parlamentul European să acorde prioritate combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, precum și acțiunilor din domeniul sănătății publice. Următoarele priorități identificate sunt sprijinirea economiei și crearea de locuri de muncă, alături de apărarea și securitatea Uniunii. Privind spre viitor, respondenții au declarat că apărarea și securitatea sunt prioritățile principale pentru a consolida poziția Uniunii la nivel mondial. Problemele energetice și securitatea alimentară sunt următoarele pe lista de priorități. În ceea ce privește rolul Uniunii, 4 din 10 cetățeni consideră că acesta a devenit mai important în ultimii ani, însă 35% sunt de părere că a rămas neschimbat. Aproape 3 sferturi dintre cetățeni afirmă că acțiunile Uniunii le influențează viața de zi cu zi, iar 7 din 10 consideră că țara lor beneficiază de pe urma apartenenței la Uniune. Pe măsură ce această legislatură se apropie de sfârșit, 81% dintre cetățeni au o părere pozitivă sau neutră despre Parlamentul European, iar majoritatea cetățenilor din Uniune ar dori ca Parlamentul să joace un rol mai important. Comentând rezultatele sondajului, Roberta Metsola, președintea Parlamentului European, a declarat: aceste alegeri vor fi cruciale, pentru că ele vor decide în ce direcție ne vom îndrepta. Veți putea decide cum va arăta viitorul Europei. Veniți la vot, nu lăsați pe altcineva să decidă în locul vostru. Sondajul a fost realizat în februarie de Agenția de Cercetare Verian pentru Parlamentul European. La el au participat peste 26.000 de respondenți din cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
8: Poslušate serijo podkastov Zgodovina in dejstva, v kateri preučujemo ključne zgodovinske dogodke in njihove trajne posledice. V tokratnem prispevku se bomo posvetili enemu ključnih mejnikov evropskega povezovanja, Maastrichtski pogodbi. Pojasnili bomo tudi, kako sta pogodbo nadalje spremenili Amsterdamska pogodba in pogodba iz Nice. Ogledali si bomo zgodovinsko ozadje in glavne dosežke.

0: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Eurofonica, in diretta dal Parlamento Europeo, il primo programma europeo che coinvolge più di 90 radio tra Portogallo, Spagna, Francia, Germania e ovviamente noi italiani. Se siete in Italia ci potete ascoltare in diretta su eurofonica.eu e tutte le radio del circuito Raduni. Siamo anche su Facebook, Twitter e Instagram con un nome molto originale, Eurofonica. E potete anche seguirci da lì perché è appena partito dall'account Raduni il nostro live tweeting. Con me ci sono Antonio Megalizzi da Trento, Sara Penge da Roma, io sono Andrea Fioravanti. E questa è Eurofonica.
3: Eurofonica.
2: Più di un mese fa vi abbiamo fatto una promessa: parlare di Unione Europea in modo chiaro e semplice. E dopo 6 puntate, più di 50 contenuti tra interviste e servizi, in cui abbiamo parlato di decine di temi, da quello dei rifugiati fino a cosa fa in concreto l'Unione Europea per i giovani, abbiamo parlato anche di cambiamento climatico, insomma, stiamo mantenendo la parola data. Il tema di oggi è l'euro. Il 35% degli elettori italiani vota forze politiche che chiedono il ritorno alla lira. Noi abbiamo voluto scavare a fondo, spiegandovi in modo chiaro cosa manca all'Unione Europea per avere una vera unione economica e quali sono le ragioni dei pro e contro l'euro. Non mancheranno poi le nostre UPIL, dove vi faremo capire in meno di 2 minuti che cos'è la Banca Centrale Europea e come è nato l'euro. Ma non solo questo. In questi giorni, a 5 metri da noi, dall'emiciclo dove si discute il futuro dell'Europa tra bilancio europeo, OGM ed emissioni, i parlamentari europei stanno decidendo il nostro futuro. Per aiutarci a capire che cosa succede abbiamo 2 ospiti d'eccezione. L'ex ministro dello sviluppo economico Flavio Zaronato e membro del gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo. Ma avremo anche Lara Comi, europarlamentare e vicepresidente del PPE. Insomma, saranno tanti i temi che toccheremo e con loro scopriremo dove andrà a finire l'Europa.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
3: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
2: Allora, non ha bisogno di presentazioni l'ex ministro dello sviluppo economico Flavio Zaronato, grazie per essere qui con noi.
11: Grazie a voi.
2: Allora, ieri il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha detto che l'Unione Europea concederà finalmente un po' di flessibilità dei bilanci a tutti quegli stati membri che hanno bisogno di più fondi per risolvere il problema della crisi dei rifugiati. Quindi per l'Italia sono 3 miliardi di euro, 0,2% del PIL. Secondo lei questi soldi servono veramente? Per cosa fare in concreto?
11: Allora, mettiamoci d'accordo su una cosa: la flessibilità non sono finanziamenti. È la possibilità di spendere facendo debito. Siccome viviamo tutti all'interno di un unico sistema monetario, che è l'euro, e visto che un paese che si indebita produce

0: l'inflazione e la produce, visto che la moneta è unica, su tutta l'area dell'euro, c'è un accordo tra i diversi paesi per non superare un certo livello di rapporto tra il deficit e il PIL. E questo rapporto è il 3%. Ogni paese, inevitabilmente vorrei dire, tende a spendere un po' di più di quanto dispone e questo produce un deficit, ma questo deficit non deve superare una certa soglia per rispettare questa esigenza di tenere bassa l'inflazione e per non farsi pagare con l'inflazione in altri paesi le proprie spese.
1: Ma lei è d'accordo?
0: Allora, no, questo è un elemento che rende reso necessario dal fatto che viviamo insieme all'interno della stessa moneta. Come se in una famiglia si vivesse insieme con diversi stipendi, ognuno porta il proprio stipendio all'interno del bilancio familiare e poi ognuno è tenuto a spendere una certa quantità, perché se uno spende più di quanto ha, sta spendendo i soldi di un altro soggetto della famiglia. Questo, il meccanismo tende a rendere equo questo rapporto. L'elasticità è una cosa molto importante. Si è visto che la politica di rigore tende a deprimere gli investimenti, deprimere lo sviluppo, chiudere prospettive, soprattutto sotto il profilo occupazionale. E quindi è molto importante avere una certa elasticità. Ora, un paese che ha la propria moneta, questo problema praticamente non ce l'ha, perché prende e stampa moneta per finanziare una serie di investimenti, producendo in questo modo un po' di inflazione. Cosa vuol dire un po' di inflazione? Vorrà dire che tutte le persone che hanno un po' di soldi in tasca si troveranno i soldi lievemente svalutati, perché lo Stato stampa moneta.
1: Certo.
0: Questo non si può fare se la moneta è di un sistema di paesi. Noi non possiamo stampare gli euro, dobbiamo necessariamente trovare un accordo con tutti gli altri paesi, ed è stato concesso un'ulteriore elasticità che ci consentirà di fare investimenti. È una cosa positiva.
2: E lei ha proposto un meccanismo permanente di ridistribuzione di rifugiati che permetterà all'Europa di non ritrovarsi nella vergognosa situazione degli ultimi 6 mesi. Non crede che questo possa favorire quelli che migrano solamente per trovare lavoro?
0: Allora, la soluzione al problema di questa colossale, biblica migrazione non sta nel ospitare rifugiati. Questa è una politica di, come dire, che nell'immediato è necessaria, ma la prospettiva deve essere quella di pacificare alcune aree del mondo, creare le condizioni di sviluppo in alcune parti del mondo e fare in modo che la migrazione non sia dovuta a situazioni drammatiche di fame, guerra, malattie, disagi perché manca la democrazia e ci sono dittature. Questa è una situazione patologica. In questa situazione patologica fuggono da alcuni paesi centinaia di migliaia di persone, adesso soprattutto dalla Siria e dall'Afghanistan. E queste persone che fuggono devono essere ospitate. Non è la soluzione del problema. È un tamponamento, intanto da qualche parte bisogna metterlo, ed è giusto che l'Europa si faccia carico in modo equilibrato di questo problema. Cioè ogni paese, in base alle proprie risorse, alla propria popolazione, deve ospitare una parte di questi che fuggono, quindi sono profughi, chiedono asilo e quando lo ottengono sono dei rifugiati. Dentro c'è un po' di tutto, c'è chi fugge perché non c'è la democrazia, perché vive in una situazione di grande disagio economico, perché soffre di situazioni particolarmente difficili, c'è anche chi cerca un futuro, una prospettiva, c'è un po' di tutto. L'importante è che non sia una cosa affrontata solo dagli stati che sono al confine, perché altrimenti non c'è la solidarietà tra un sistema di paesi ed è giusto che ci sia. Quindi se io confino l'Italia in particolare con i paesi del Nord Africa, perché il mare, c'è un piccolo tratto di mare da percorrere e poi si arriva a Lampedusa e poi da Lampedusa in Sicilia eccetera, non devo avere tutti i profughi, si devono ridistribuire. Da questo punto di vista si sono fatti parecchi passi in avanti.
1: Invece non si sono fatti passi in avanti oggi, quando è stata bocciata la proposta dell'onorevole Giovanni La Via di permettere ai singoli stati membri di limitare o vietare la vendita e l'utilizzo dei mangimi OGM. Sappiamo che anche lei ha una posizione particolare a riguardo. La domanda che le vorrei fare è questo: secondo lei è giusto sacrificare la corretta alimentazione, quindi no OGM, in nome del libero commercio? Perché la manovra è stata bocciata perché si pensa che potrebbe limitare il concetto di libere frontiere.
0: è una materia estremamente complessa e per certi versi estremamente delicata. Abbiamo poco tempo, estremamente delicata, perché la parola OGM è diventata quasi una parolaccia, pare di parlare di qualcosa del diavolo, di Satana. Allora, negli Stati Uniti d'America si mangiano cibi OGM, in Europa gli umani, noi, non mangiamo cibi OGM, ma usiamo invece per l'alimentazione animale dei prodotti invece che hanno avuto una trasformazione cosiddetta OGM, insomma, in pratica c'è stata una trasformazione genetica per renderli resistenti a determinati agenti che li colpiscono, possono essere dei parassiti, o per rendere estremamente più produttivo il terreno. Parliamo di due prodotti, il mais e la soia. Non è che parliamo di tutto ciò che mangiamo, il mais e la soia. Il mais e la soia che arrivano in Europa e che sono mangiati dai nostri animali, che poi servono per la carne, possono essere OGM. La questione è complicata, e spiego perché. Perché se noi decidiamo di rinunciare a usare i mangimi, gli alimenti animali OGM, usciamo nella produzione di determinati beni, carne e prodotti derivati, dal mercato. Avremo un prodotto che costa particolarmente di più. Comunque è successo, è stato votato in questo modo.
1: Lei è favorevole o contrario?
0: Io sono per trovare soluzioni il più possibile unitarie a vantaggio dell'Europa e quindi per lavorare su obiettivi comuni. Non mi fisso mai su questioni ideologiche.
1: Torniamo subito con l'onorevole Zanonato dopo questa canzone. Loro sono i Zen Circus. E questi erano gli Zen Circus con Viva. Ancora ci tiene compagnia l'onorevole Zanonato. Abbiamo tante domande per lei, ma poco tempo. Cercheremo di essere brevi. Ieri proprio la plenaria del Parlamento Europeo ha bocciato un emendamento del gruppo dei Verdi che chiedeva di istituire una commissione d'inchiesta dell'Assemblea del Parlamento sullo scandalo Volkswagen. Prima di tutto una domanda rapida. Lei ha votato a favore o contro?
0: Ho votato come mi ha indicato il mio gruppo. Devo dire la verità. Normalmente voto come dice il gruppo S&D, anche se mi sono occupato della questione Volkswagen, e spiego un attimo qual è la questione Volkswagen.
1: Certo.
0: La Volkswagen, su vetture diesel, vetture che hanno una centralina elettronica in grado di regolare sia gli anticipi quando entra il combustibile nella camera di scoppio, sia la quantità di combustibile, ha inventato un dispositivo elettronico per cui quando è sottoposta alle prove emette poco e contemporaneamente ha una potenza scarsa, ma per le prove non serve una grande potenza. Quando invece la Volkswagen è su strada, quel modello, quel motore di Volkswagen emette di più, ma l'automobilista non se ne accorge, e la macchina ha prestazioni più brillanti. Con questo trucco la Volkswagen è riuscita da una parte a rispettare le normative americane sulle emissioni e dall'altra a dare una vettura brillante, pur se dotata di un motore diesel. Questa cosa, come sapete, è stata scoperta. Questo ci dice una cosa interessante: non è vero che noi europei abbiamo sempre comunque le carte in regola quando parliamo di ambiente. Anche noi abbiamo i nostri difetti, le nostre pecche, in questo caso una pecca molto grossa, perché il danno è colossale, e questa cosa ci dice anche che dobbiamo trovare una soluzione. A mio modo di vedere, la soluzione non può essere quella di distruggere la più grande azienda europea nel campo della meccanica, delle automobili.
1: E qual è?
0: La Volkswagen. Dobbiamo trovare una soluzione che punisca, perché altrimenti decidiamo di comprare le auto giapponesi, le auto americane. La soluzione alla fine diventa che compreremo auto da altri paesi o che chiudiamo il filone delle auto diesel. Anche qua sarebbe interessante, adesso non c'è tempo, spiegare bene perché da noi il motore diesel è più efficiente che negli Stati Uniti d'America. Deriva dal fatto che ci siamo specializzati su un motore che utilizza un combustibile meno costoso e quindi siamo riusciti a fare dei modelli di vetture diesel molto più efficienti di quelle che sono in grado di fare gli americani. Ma chiudiamo. Allora, la soluzione che va trovata è una soluzione che tutela i clienti, quelli che hanno acquisito le automobili. che tutela l'ambiente. Le auto che produce la Volkswagen devono rispettare l'ambiente, ma che non fa chiudere un'azienda con 500.000 di dipendenti in Germania e con un indotto colossale anche in Italia, perché in questo secondo caso, in questa situazione, faremo un danno colossale e dobbiamo trovare il modo di risolvere una strada molto complicata questa situazione senza uccidere una grande azienda.
2: E poi ci spostiamo, insomma, la Corte Suprema indiana ha sospeso i procedimenti giudiziari sui Marò e rinviato al 13 gennaio una nuova udienza. Dalle mappe risulta che gli indiani abbiano corretto le posizioni delle navi in modo tale da rendere credibili le traiettorie dei proiettili, secondo Il Giorno. E un'analisi tedesca rivela altresì che, insomma, l'India avrebbe anche falsificato dei documenti, dichiarando che le barche erano a 50 metri e non a un chilometro, come effettivamente la ricerca dimostra. Lei è membro per la delegazione per le relazioni con l'India. Come crede si possa risolvere la questione?
0: Allora, anche questa è una situazione che richiede un atteggiamento non ideologico, non nazionalista, ma con un respiro ampio per poter essere discussa e risolta. Alla fine la soluzione che credo sia giusta è quella di trovare dei giudici che non sono né italiani né indiani e che osservino quello che è accaduto con obiettività, senza essere in qualche modo condizionati dalle opinioni pubbliche dei rispettivi paesi, e alla fine prendano delle decisioni. La questione è resa complicata da cosa? In India, con 1.200.000.000 di persone, c'è un'opinione pubblica non banale, e che ovviamente quando vengono ammazzati, e poi bisogna vedere qual è stata la dinamica, i propri pescatori, pretende giustizia, non gli si può dare torto, no? Immaginiamo le cose rovesciate, sono i Marò sono indiani, i pescatori sono italiani e questo è successo in prossimità delle nostre coste. Non saremmo contenti, no? Di una cosa del genere.
1: Però questo dovrà deciderlo la Corte.
0: Ma la cosa che noi dobbiamo chiedere non è stabilire a prescindere che i nostri sono assolutamente innocenti, perché in questo modo non convinciamo nessuno, è quello di chiedere che il giudizio sia veramente autonomo, cioè che chi prima ricostruisce i fatti e quindi va a verificare queste cose sono state modificate e poi dà il giudizio sul comportamento non sia condizionato dall'opinione pubblica di un paese o di un altro.
1: Purtroppo noi non abbiamo tempo, come a differenza purtroppo hanno i Marò. Ringraziamo l'onorevole Flavio Zanonato e ora ci sentiamo il focus di Antonio Megalizzi, che è andato ad indagare su cosa, quali sono gli ostacoli che impediscono l'Unione Economica Monetaria Europea nel vero senso della parola.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
3: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
10: L'Unione Europea sembra avere solo le sembianze di una vera e propria unione economica e monetaria. Non basta infatti l'adozione dell'euro, considerato dal Trattato di Maastricht del 1992 come terza e ultima fase di questo processo, né una banca centrale europea che non può stampare moneta. A svelarci che il re è nudo ci pensa un articolo datato 1961, dove Robert Mundell, premio Nobel per l'economia del 1999, pubblicò la sua teoria dell'area valutaria ottimale, o OCA, prendendo in considerazione gli Stati Uniti d'America. Il fulcro di questa teoria si basa sulla convenienza per paesi strettamente legati da posizione geografica o rapporti commerciali, come per esempio l'allora Comunità Economica Europea, di poter rendere più semplice il movimento di fattori produttivi, come potevano essere il capitale o il lavoro, creando così un'area di cambi fissi dove il valore della valuta non cambia di continuo, o addirittura di un'unione monetaria. Ovviamente quest'area di valuta ottima ha bisogno di tre condizioni favorevoli. La prima è la flessibilità salariale, cioè più potenziali candidati ad un determinato lavoro esistono, più ne calerà il compenso e quindi l'esatto opposto. La seconda è la flessibilità dei prezzi, i prezzi che aumentano in relazione alla domanda di un prodotto e relativo contrario. La terza è la mobilità del lavoro, la facilità, ovvero di poter vivere e lavorare al di fuori dei propri confini nazionali. Ma quali dei tre fattori indicati da Mundell vengono effettivamente rispettati in quella che molti definiscono Unione Economica e Monetaria Europea? La flessibilità di prezzi e salari più che un requisito è diventata una conseguenza. Senza una tale facilità di aggiornamento, infatti, la crisi sarebbe potuta essere peggiore, anche se non sono mancate le critiche alla Germania, colpevole, secondo i suoi detrattori, di costringere i produttori degli altri 27 stati a tenere bassi i prezzi. Il tutto, ovviamente, è andato a toccare i salari. Questi ultimi poi, strettamente connessi al mercato del lavoro, cioè il terzo punto, quello relativo alla mobilità lavorativa, chiudono il cerchio sulla questione. Perché seppur avvantaggiati dalla liberalizzazione di persone e capitali, i lavoratori europei ancora faticano a trovare il modo di poter lavorare in un altro stato dell'Unione. Per capire la situazione basta leggere un articolo dell'inchiesta del maggio 2014 firmato da Lidia Baratta e Tommaso Canetta, che evidenzia come solo lo 0,2% degli europei lavori stabilmente in un altro paese, a differenza del 2,7% degli statunitensi. Il 15% dei nostri concittadini europei e italiani neanche prende in considerazione l'idea di potersi trasferire a causa dei troppi ostacoli, che sarebbero i requisiti di nazionalità e cittadinanza, ad esempio, che serve ad accedere a tutti i posti della pubblica amministrazione, o il welfare, le diverse politiche fiscali, ma contano anche la lingua, la cultura, il clima. Per fare un esempio ancora più pratico, in una vera unione economica e monetaria, 1 milione di greci in difficoltà avrebbero dovuto trasferirsi facilmente in Svezia per trovare lavoro e stabilirsi per poi scappare dalla crisi, come per esempio accade negli Stati Uniti, dove dal Midwest molti statunitensi emigrano per trovare lavoro ad ovest, in California, o a est, nello stato di New York. Ma perché allora tutto questo, ancora oggi, non è successo? Eravamo quindi davvero pronti ad un'unione monetaria nel 2002, se ancora oggi fatichiamo a trovarne una culturale? Tutto ciò ce lo dirà soltanto il tempo e la storia del nostro continente, sperando un giorno di concordare, almeno su questo. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
5: Eurofonica.
3: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
9: Eurofonica.
4: Eurofonica. Eurofonica.

0: Di certo l'avrete sentita nominare fino allo sfinimento, specialmente negli ultimi tempi, in relazione alla delicata questione greca. A cosa mi riferisco? Alla BCE, la Banca Centrale Europea, una delle sette principali istituzioni dell'Unione Europea. Nonostante l'infinità di sigle, percentuali, tassi, spread e titoli che immancabilmente accompagnano la sua azione, la BCE in realtà punta a raggiungere degli obiettivi concettualmente abbastanza semplici. Istituita nel 1998, durante il processo che ha portato alla creazione dell'euro come moneta unica, la Banca Europea, con sede a Francoforte, lavora per mantenere la stabilità monetaria nella zona euro e per promuoverne occupazione e crescita economica. Nella stanza di bottoni, essa agisce mantenendo i prezzi al consumo a livelli bassi e costanti e monitorando i livelli di inflazione. Fattori, questi, indispensabili per una crescita economica sostenuta che incoraggi investimenti e creazione di posti di lavoro. In quanto istituzione monetaria sovrana, la Banca Europea coordina e si appoggia finanziariamente non solo su 19 paesi dell'Eurozona, ma su tutte le singole banche dei 28 Stati membri, che partecipano alle riserve di capitale in misura proporzionale al loro PIL. La BCE si compone di tre organi al suo interno: il Comitato Esecutivo, il Consiglio Direttivo e infine il Consiglio Generale del Sistema Europeo. Attualmente il presidente, in carica fino al 2019, è un nostro connazionale, Mario Draghi, che di recente, definendo i futuri interventi della BCE, ha dichiarato che prolungherà il programma di quantitative easing, con l'acquisto di azioni e titoli di Stato al fine di incentivare lo sviluppo economico oltre settembre 2016, abbassando tuttavia le stime su inflazione e PIL dell'Eurozona. Semplice, vero? Per saperne di più, potete dare un'occhiata al sito ufficiale della BCE. Con sorpresa scoprirete che è molto più interessante di quanto credevate.
1: Sono sempre l'ultimo a saperle cose.
2: Siete sempre in diretta su eurofonica.eu e tutte le radio del circuito Raduni. Questo era Colapesce con Maledetti Italiani, che non è certo il primo pensiero che è venuto in mente alla nostra ospite quando è stata eletta come parlamentare europea. Grazie per essere qui con noi, Lara Comi.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
2: Lei è europarlamentare di Forza Italia, è vicepresidente del PPE, anzi è qui con noi per aver fatto una deroga. Insomma, ha preferito un pubblico giovane rispetto a quello vecchio dei
3: Dopo se mi
2: parlamentari.
3: sgridano ve li mando qua, non è
4: Hai
3: un
4: detto
3: problema.
4: vecchio, dei parlamentari, hai detto
2: Assolutamente.
4: vecchio proprio.
2: Sì, questo è lo stile di Eurofonica, veloce e diretto, qualche volta anche un po' maleducato. Lei è membro sostituto della Commissione per i problemi economici e monetari. Nel focus che abbiamo sentito prima di Antonio, ci sono ancora molte cose da fare per realizzare una vera unione economica e monetaria. Lei in questo momento si sente ancora pro o contro euro?
3: Io mi sento pro euro diverso, mi spiego meglio, non vorrei uscire dall'euro, ma vorrei che l'euro cambiasse. E cosa fai per cambiare l'euro? Come devi farlo? Di solito i professoroni dell'università, ricordo ancora quando ho fatto tutte le analisi economiche dell'euro e non euro, spiegano che potrebbe esserci inflazione e non inflazione, ci sono varie dinamiche e varie previsioni. Io vorrei entrare più nel pratico, vorrei che l'euro potesse gareggiare tranquillamente con il dollaro e potesse anche avere gli aggiustamenti che influenzano poi i vari stati membri. Quindi Banca Centrale Europea con gli stessi poteri della Fed. Devo dire che Mario Draghi sta facendo un ottimo lavoro, e questo è sicuramente di grande aiuto, evitare situazioni come la Grecia, evitare una speculazione monetaria che non è assolutamente utile a nessuno. Per fare questo abbiamo bisogno anche di un'unione fiscale. Un'unione fiscale che sta alla base di un'unione politica. Quindi penso che sia un effetto domino, cioè ormai parlare di pro-euro, no-euro, soprattutto dopo il fatto della Grecia e anche la volontà di un Great Exit, forse non è più attuale. Bisogna parlare di essere pro-Europa o contro-Europa.
4: Berlusconi è stato anche un po' più drastico perché circa un anno fa aveva detto la BCE cambia, bisogna uscire dall'euro.
3: Ma allora, su questo ne abbiamo discusso anche di recente, quando è venuto a Madrid al congresso del PPE. Sono messaggi a volte molto forti che si danno. È normale che la BCE non può cambiare da un giorno con l'altro. Penso che il fatto degli immigrati, il fatto della crisi greca abbia portato però dei cambiamenti molto importanti all'interno del Parlamento. Se tutto dipendesse dal Parlamento e dalla Commissione europea, avremmo già cambiato la BCE. Come la sede che abbiamo qui a Strasburgo, se fosse tutto in mani in nostre non ci sarebbe
4: non ci
3: più.
4: Sarebbe, saremmo esatto. A Bruxelles a parlarne probabilmente. E a proposito invece di dichiarazioni lapidarie, Farage ieri ha detto una cosa del tipo, cioè l'euroscettico Berlusconi fu cacciato nel 2011 per metterci un fantoccio al suo posto. Lui si lamentava del fatto che la burocrazia europea adesso sta surclassando i governi nazionali. Lei cosa pensa in proposito?
3: Allora, penso che sia un disco rotto perché l'ha già detto già 5 volte in plenaria, quindi è un po' monotono, cioè sempre la stessa cosa. Dico che sono molto delusa da Farage entrando nel concreto perché ha votato contro il pacchetto immigrazione, ha votato contro la riallocazione degli immigrati che andavano anche nella sua bellissima Inghilterra partendo dall'Italia. Quindi mi interessa più quello e più delle sue battute, che sono sempre quelle, cioè almeno prenda spunto da Grillo, non lo so.
2: Ma molti, molti dicono che in realtà i burocrati di Bruxelles, quindi non solo Farage ma anche altri molti partiti che lei conosce molto bene in Italia, dicono che in realtà è Bruxelles che comanda e non c'è più la sovranità nazionale. Mi riferisco a partiti anche come Fratelli d'Italia, eccetera.
3: Ma magari, se fosse veramente così avremmo ottenuto un'unione politica. Se fosse realmente così, nel momento in cui si parla di tasse, avremmo in questo caso una tassazione del 23, del 43% e non del 60% per le imprese. Magari Bruxelles decidesse e possa anche in questo caso decidere di tutto.
2: Beh, scoppiettante questa risposta.
4: Sì, scoppiettante come la risposta che forse deve ancora dare Salvini a un post che aveva pubblicato qualche tempo fa riguardo al fatto che lui ambisse ad essere il leader del centrodestra, però nei momenti importanti, quando il centrodestra doveva votare delle decisioni importanti a Strasburgo e Bruxelles, lui fosse ancora in televisione. Tra l'altro una polemica che hanno alimentato in tanti, però lei in quanto membro di un partito vicino a Salvini, insomma, questa cosa
3: allora,
4: ha risaltato maggiormente.
3: Mia critica costruttiva. Perché è una critica costruttiva, assolutamente, non è un attacco personale. Io ritengo che essere leader di un centrodestra bisogna prendere delle decisioni importanti. E il pacchetto dell'immigrazione era una decisione importante che prevedeva, e quindi lo diciamo anche ai nostri amici che ci ascoltano, revisione di Dublino. Quindi l'Italia veniva sgravata dal fatto che appena arrivano i vari clandestini devono rimanere per forza in Italia prima di essere identificati come profughi oppure no. Secondo, distinzione tra profugo e clandestino, i rimpatri obbligatori su carico cash europeo per quanto riguarda i clandestini. Su questo la Lega ha votato contro, in più Salvini non era presente, penso che non sia un buon inizio per un centrodestra. Secondariamente, essere definiti noi buffoni perché abbiamo votato la riallocazione dei profughi perché in Italia non ce la facciamo più, la Lega ha votato contro la riallocazione, si vede che vogliono stare tutti nel bilocale di Salvini, non è un problema, se ci stanno ben volentieri, noi invece pensiamo che l'Europa debba darci una mano e c'è la riallocazione. Non a caso PD, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, in questo caso anche NCD, hanno votato a favore, che siamo tutti matti qua, cioè forse abbiamo votato per l'Italia.
2: Lo abbiamo chiesto prima anche all'onorevole Zanonato, proprio parlando di bilancio in generale, Juncker oggi ha detto che si può sforare, l'Italia può indebitarsi del 3% per aumentare le risorse per affrontare questa questione dei rifugiati.
4: Quindi, anche la Kiang.
2: Quindi è favorevole o no?
3: Allora, noi siamo sempre stati favorevoli a una flessibilità, anche stando nel PPE dove il concetto di austerity era una delle parole chiave e anche uno dei tabù parlare di flessibilità. Cercare di togliere questo muro ben venga, perché l'esperienza della Grecia e anche della Spagna e del Portogallo che rischiavano un default ha permesso di raggiungere questa flessibilità. Per gli immigrati va bene, ben venga, però non è la soluzione del problema, cioè è un aiuto ma non è la soluzione. Noi parliamo sempre di flessibilità per investimenti, cioè io vorrei sforare questo patto nel momento in cui faccio degli investimenti. Allora, facendo investimenti vengo a generare nuove risorse e mi auguro per tutti coloro che ci ascoltano nuovi posti di lavoro, cioè creare debito per debito no, creare debito per investimenti sì.
2: A proposito di chi crea posti di lavoro, il capo del suo partito, Forza Italia, Berlusconi, recentemente ha stretto la mano alla Merkel al riunione, chiamalo così, congresso del PPE. È stata lei che lo ha convinto con le sue doti di mediazione perché è vicepresidente?
3: Ma io sono una persona che stima la Merkel, quindi posso essere su questo impopolare, però ritengo che sia una donna con gli attributi, una donna che sta a difendere la propria nazione meglio di chiunque altro. Tutto quello che è stato detto tra Berlusconi e Merkel è stato chiarito in questo incontro e quindi tutti i gossip che sono avvenuti su frasi non dette sono state chiarite, quindi su questo Berlusconi da gentleman si è presentato, gli ha stretto la mano e hanno parlato anche di immigrazione di Russia.
2: Con chi forse non ha trovato un accordo, forse è Sarkozy, ma lo scopriremo dopo
3: questa
2: canzone.
3: Penso non abbia ancora l'accordo all'interno dei francesi, quindi prima deve trovarselo in casa sua.
2: Lo abbiamo scoperto già, ma sentitevi comunque questa canzone perché subito dopo c'è Lara Comi.

0: Questa puntata su Eurofonica.eu e in tutte le radio del circuito Raduni sta venendo bene come un film di Wes Anderson che avete appena sentito, dei cani. Siamo sempre qui con Lara Comi e Sara ha una bella domanda per lei.
1: Sì, adesso ci spostiamo un po' sul gender equality. Infatti nella sessione di inizio ottobre, l'8, il Parlamento ha approvato una relazione per far sì che fosse applicata una direttiva del 2006 sulla parità proprio di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego. Perché secondo lei si sono aspettati 9 anni addirittura per approvarla?
2: Allora, innanzitutto il titolo inganna rispetto agli emendamenti che ci sono nella direttiva, perché quando si parla di uguaglianza tra uomo e donna poco c'entrano le unioni civili, poco c'entrano tutti i transgender e via dicendo che hanno voluto inserire in qualsiasi tipo di emendamento. Io ritengo che l'Italia sia un paese un po' arretrato su uomo e donna, e lo dico a maggior ragione a una donna. Altri paesi del nord, anche nell'ambito politico, invece sono avanti. Vedo anche colleghe che già a 18 anni vengono candidate. Noi abbiamo ancora l'elettorato attivo che ha 25 anni. C'è un blocco, secondo me, di essere un po' vicini ancora alla famiglia, di essere un po' mammoni, possiamo così dirlo, che è un positivo da una parte, ma dall'altra vedo anche le colleghe tedesche, che oppure anche quelle olandesi, che sono molto più spigliate. Che cosa serve nel lavoro? Allora, innanzitutto, secondo un sondaggio, più che sondaggio direi una statistica vera e propria, si fanno corrompere meno. Quindi questo a maggior ragione per tutto il sistema finanziario, per tutto il sistema molto delicato, scegliete donne perché in questo caso non vi faranno, non vi creeranno problemi. Secondariamente le donne vengono definite, adesso io non vorrei demoralizzare i due uomini che abbiamo qui e quelli che ci stanno ascoltando.
3: Non abbiamo ambizioni così alte.
1: Non penso
3: Andrea
1: se la prendano, insomma.
2: Perché è un dato di fatto, voi non potete prenderlo.
3: Saremo dei barboni.
2: Sono considerate le donne multitasking, quindi nel momento in cui fanno una cosa riescono a farne anche un'altra.
0: Posso
2: bene
0: confermare, perché lei non solo risponde alle domande ma lo fa anche in modo dinamico, quindi si fa due cose
3: e anche perché
2: no, ma se dici così pensano che io stia ballando sul tavolo, cioè adesso
0: sono perché siamo anche in video, quindi
1: ci vedono.
2: Allora su questo potete vedere che sono anche qua,
0: quindi sono multitasking,
2: quindi riescono a votare, riescono a twittare, riescono a rispondere alle mail, e nel frattempo invece l'uomo a volte va un po' in confusione.
1: È vero.
2: Su questo hanno però un difetto, che sono poco diplomatiche in certe situazioni. Cioè, se uno deve dirti una cosa, te lo dice.
0: Non so se sia un difetto vero e proprio, bisognerebbe indagare.
2: Per alcune donne sì, perché se ti dico che stai male con i capelli color viola, magari una donna si offende, un uomo invece a volte no.
0: Ma
2: anche
0: per
2: se
0: fortuna
2: state diventando veramente vanitosi.
0: Lo so.
3: Andiamo a piangere anche noi in bagno.
0: Per fortuna ce l'ho nero corvino, quindi questo problema non mi riguarda.
2: Ma se ti dovessero diventare bianchi, cosa fai?
0: Aspetteremo la
2: vecchiaia. E se qualcuno dovesse dirtelo, dire scusa, guarda che ti stanno diventando bianchi, che fai?
3: C'è la scusa George Clooney quella.
0: Allora sempre voterei solamente uomini al Parlamento Europeo. No, scherzo.
1: No,
0: ma a proposito di multitasking, le donne, giovani donne, giovani uomini italiani possono fare due cose: votare e twittare il loro voto, come fanno o come facevano un po' di anni fa prima di Twitter. Parlo di questo perché ieri e anche oggi in un certo senso si è parlato di questo tema del aggiornare le elezioni europee. Molti propongono la possibilità di far votare anche i 16enni alle prossime elezioni europee del 2019. Le piacerebbe?
2: Allora, io mi piacerebbe quindi fare un ragionamento più ampio, cioè il 50% degli italiani che già non va a votare, magari portiamolo a votare, nel senso che già questo sarebbe un grande successo. Dai 16 ai 18 non è questo che cambia, cioè bisogna cambiare un sistema, perché allora se puoi votare a 16 anni, secondo me anche il sistema scolastico deve adeguarsi a questo, quindi facciamo un sistema che termini le scuole superiori a 16 anni, che in questo caso poi uno va all'università e si armonizzi con un sistema europeo a livello scolastico. Io sono assolutamente a favore del processo di Bologna. Dobbiamo avere una scuola primaria, una scuola secondaria, un'università che sia uguale in tutta Europa, altrimenti siamo fuori dal mercato. Noi italiani studiamo tanto, e lo dico a chi ci ascolta, mi raccomando, gli esami di gennaio e anche i pre-esami che si fanno di solito a novembre, sono ancora sul pezzo se non hanno cambiato le regole, esatto, vedete. Noi abbiamo 3 più 2, 4 più 5, 2 più 2, 1 più 1, però alla fine quello che rimane è che studiamo e entriamo nel mondo del lavoro, quando riusciamo ad entrare, tardi. Le lingue spesse volte non le sappiamo in modo idoneo. Questo è un grandissimo gap che abbiamo, e dobbiamo iniziare già dall'asilo, come fanno in tante altre realtà. Ritornando al multitasking, è utilissimo, vi insegneremo anche voi l'evoluzione dell'uomo.
3: Ma no, è una questione proprio di cervelli, l'avevo letto su un libro, non c'è verso.
1: Ragazzi, mettetevi l'anima in pace, insomma.
3: Sì, ma infatti mi sono rassegnato.
0: Parliamo di un capo di stato maschio.
3: Sì, parlavi di Twitter, sì. E c'è un amico di Twitter che è Erdogan, che ogni tanto lo chiude perché gli va, sì. E sta facendo la stessa cosa con giornali e televisioni, manco fossero l'interruttore di casa sua, ed è poco prima delle elezioni. Quindi, siccome in Unione Europea c'è questo dibattito molto acceso, lei è a favore del dialogo con la Turchia, visto che anche Berlusconi in passato ci aveva provato, e se in caso la volesse un giorno
2: dialogo sì, annessione
3: Europea.
2: No.
3: Ecco, perfetto.
2: Proprio per essere esatto.
0: Abbiamo appena bruciato tre domande.
3: Sì, perché sì, multitasking, esatto. L'ha pensata, ha risposto mentre.
2: No, perché penso che questo, con queste cuffie, sembra di essere tipo chi vuole essere un milionario, no? Allora, devi rispondere esattamente in 30
3: Accendiamo.
2: Secondi, oppure fai la telefonata a casa. Qui faccio la telefonata al PPE già direttamente qua. Allora, la Turchia è una grande risorsa, ma è anche un grande rischio, perché nel momento in cui abbiamo il problema del terrorismo e il problema anche di un adeguamento religioso, perché parlo di adeguamento perché c'è un problema a volte di mancanza di rispetto nel dialogo interreligioso. Allora, che cosa dobbiamo fare? Sicuramente coinvolgere la Turchia nell'ambito commerciale, nell'ambito del problema degli immigrati, ma per ora ritengo che sia giusto che si rafforzi l'Europa che già c'è, così com'è, anche perché entrando la Turchia diventerebbe il primo gruppo e questo creerebbe un po' di problemi.
0: Chiudiamo con una domanda abbastanza un sì o no, un po' a quella di alla quale ha risposto prima. Lei si candiderà alle prossime elezioni europarlamentari del Parlamento Europeo? Oppure deciderà di diventare, nel caso vincesse la destra, la Bosca Italiana, come dicevamo fuori onda?
2: Oh, nel caso in cui vincesse la destra già la vedo difficile, perché con la percentuale che ha la destra in Italia non arriviamo neanche al ballottaggio.
0: O il centrodestra.
2: Su centrodestra bisogna ragionare cos'è il centrodestra e come si struttura il centrodestra. Io in Europa mi trovo molto bene, penso che sia un'esperienza come la state vivendo anche voi, quindi vedete anche come lavoriamo, seria e meritocratica. Non importa che sei giovane, non importa che sei donna, non importa che sei italiana, l'importante è che lavori e tu sia presente, e allora ti danno anche responsabilità e dossier. Io posso candidarmi anche alle prossime europee, però siete voi a decidere, cioè la differenza con i miei altri colleghi, anche di altri stati europei, che io sono eletta direttamente a preferenze. Quindi può esserci sì la volontà, ma poi il fatto di sedere qua di nuovo oppure no dipende totalmente da voi. Prima delle europee io penserei alle nazionali, perché dobbiamo ricreare, indipendentemente che io mi candidi o no, dobbiamo ricreare un centrodestra compatto e forte, e su questo, come dicevamo prima fuori onda, la Boschi io per carità la stimo, ma abbiamo una differenza sostanziale, che lei riesce, e la mia è anche una grandissima stima nei suoi confronti, perché riesce a tenere un tacco 10, cosa che per me è abbastanza improponibile.
3: Volevo chiedere un'ultima cosa, sì. Se crede ancora Berlusconi come leader di questa ipotetica.
2: Allora, Berlusconi è l'unico che riesce a unificare tutti. Come leader lui stesso ha detto non mi candiderò e non mi presenterò alle prossime nazionali, anche perché non può farlo per via, adesso vedremo la Corte di Strasburgo cosa dirà. Quello che a me preoccupa sono veramente gli indecisi e coloro che non vanno a votare. Questo è quello che noi dobbiamo raggiungere, parlando seriamente, non parlando alla pancia della gente che hai un exploit di voti per 2 o 3 mesi, poi quando la bolla di sapone esplode tutti a casa.
0: Gli elettori decideranno o meno se votare Lara Comi, voi ascoltatori di Eurofonica non avete scelta, perché vi tocca sentire il focus di Sara, che ci ha fatto capire le ragioni dei pro e dei contro gli euro.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
7: Basta andare su Wikipedia per sapere che l'euro è la valuta comune ufficiale dell'Unione Europea, adottata da 19 dei 28 Stati membri che costituiscono così l'Eurozona. Sappiamo tutti che l'euro è amministrato dalla Banca Centrale Europea, con sede a Francoforte, responsabile unica delle politiche monetarie comuni. Sappiamo anche che la BCE coopera con il Sistema Europeo delle Banche Centrali per la distribuzione di banconote e monete negli Stati aderenti. Ma c'è una cosa che ancora non abbiamo capito. L'euro è ancora la migliore delle soluzioni possibili per il mercato unico europeo? Negli ultimi anni, complice la crisi economica del 2008, si sono create due fazioni, pro e antimoneta unica. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le ragioni di entrambe. I pro-euro, tra i quali gli ex ministri del tesoro Tommaso Padoa-Schioppa e Fabrizio Saccomanni, o economisti come Gianni Tognoli in Italia, sostengono l'avvento della moneta unica abbia offerto benefici maggiori rispetto al passato, quando ogni Stato membro aveva la propria valuta e in Europa si cambiavano marchi in franchi e pesos in lire, senza tralasciare le varie corone scandinave. L'euro non solo ha eliminato i costi di cambio e rafforzato il mercato unico, ma ha creato anche le condizioni per una più stretta cooperazione tra gli Stati membri e ha dato così maggiore stabilità e crescita economica, senza contare che con la moneta unica le imprese dell'Eurozona possono operare con costi e rischi minori. Secondo la Commissione europea, inoltre, la moneta unica ha portato nell'economia interna dell'Unione più scelta e stabilità dei prezzi per i consumatori, più sicurezza e maggiori opportunità per le imprese e i mercati. Nell'economia mondiale, invece, ha portato più integrazione dei mercati finanziari e dato un peso maggiore all'Unione europea, dandole un'identità economica autorevole e necessaria. Economica è un fattore positivo per l'economia di un paese, in quanto consente al suo governo di pianificare il futuro. Figuriamoci per un'unione economica e politica sovranazionale che aspira a diventare una federazione come gli Stati Uniti. Sia per noi, singoli consumatori alla ricerca del prodotto meno costoso, sia per le imprese che acquistano il servizio con il miglior rapporto qualità-prezzo, sia per i grandi investitori istituzionali che possono investire in maniera più efficiente all'interno dell'area dell'euro, senza il rischio di cambiamenti repentini dei tassi di cambio, la moneta unica conferisce all'area dell'euro una forza di attrazione per le imprese dei paesi terzi, con conseguente incremento degli scambi e degli investimenti. Oltre a questi vantaggi, ce n'è uno fondamentale nel dire sì all'euro, perché rende più autorevoli e credibili i paesi dell'Eurozona e più appetibili i loro titoli di Stato, perché garantisce una stabilità finanziaria e soprattutto di interessi. L'Eurozona sembra così il paradiso terrestre, ma qual è la posizione invece degli anti-euro? Il premio Nobel per l'economia Paul Krugman, per esempio, confronta uno Stato federale compiuto come quello del suo paese, gli Stati Uniti, con un incompiuto come l'Europa. Nel primo, le spese federali e le garanzie bancarie nazionali sono di competenza unicamente del governo di Washington, per tutto il territorio. Mentre nel vecchio continente non è così, poiché è sbagliata in partenza la propria governance e le sue istituzioni per il controllo della politica economica. Milton Friedman, guru del neoliberismo, in un articolo del 1998 chiamato «La moneta unica è un soviet e Bruxelles e Francoforte prenderanno il posto del mercato», sostenne che la spinta per l'euro fosse in realtà una scelta politica e non economica, per il solo scopo di unire la Germania e la Francia e di allestire il palco per i federali Stati Uniti d'Europa, senza riuscirci realmente. Friedman previse che la moneta unica avrebbe portato a una centralizzazione burocratica dell'economia nelle mani di Bruxelles e della BCE e una riduzione della libertà di mercato. Uno shock economico esterno avrebbe danneggiato l'Eurozona, composta da stati con economie nazionali poco flessibili e salari disomogenei. Un'altra, e forse più importante critica alla moneta unica europea, è quella di essere veicolo dell'austerity, ossia una politica economica fatta di tagli alla spesa pubblica di uno Stato al fine di ridurne il debito pubblico, ottimizzando servizi e aumentando la pressione fiscale sui cittadini contribuenti. Questa sarebbe implicitamente imposta dai trattati di Maastricht del 1992, che prevedevano 5 parametri da rispettare, tra i quali 2 differenti tipi di rapporti tra debito pubblico e PIL, il tasso di inflazione dei paesi più virtuosi non superiore all'1,5% e a lungo termine del 2%. Secondo gli anti-euro, i limiti di spesa imposti dal 1992 e dal Trattato di Maastricht renderebbero difficile per gli stati in recessione come l'Italia o la Grecia una futura crescita duratura, condannandoli ad una stagnazione e disoccupazione quasi strutturale. Per non sforare i parametri già citati, quindi, i governi dovranno aumentare la tassazione o ridurre i servizi a disposizione dei propri cittadini, aggravando quindi lo stato delle loro economie. Un'altra, e forse la più importante accusa che si fa all'euro, è quello di aver squilibrato il mercato unico a favore della Germania. In un'intervista al Fotoquotidiano del 13 maggio 2012, l'ex ministro del tesoro Vincenzo Visco disse che l'ingresso dell'Italia nell'euro fu favorito dagli altri stati, anche se al bel tempo il paese non rispettava tutti i parametri di Maastricht. L'idea dell'Italia fuori dall'Eurozona, con il suo apparato industriale e la possibilità di esportare con la lira a un prezzo più favorevole, faceva paura a Francia e a Germania. Invece, Un'Italia debole dentro la moneta unica e un tasso di cambio fisso dell'euro ricalcato più sul marco che sulla lira ha aiutato più le esportazioni tedesche. Quindi, meglio rimanere nell'euro o alla lira? Noi abbiamo esposto le questioni, ora ai nostri ascoltatori italiani e europei la tua sentenza. Sara Penge per Eurofonica.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica. Eurofonica.

0: 1 marzo 2002, la lira perde definitivamente corso legale e viene sostituita da un'altra moneta. Per tutti coloro che hanno vissuto quel periodo di passaggio in Italia, 1936,27 non è una cifra qualunque. Per tutti gli altri c'è questa IUPIL. Oggi infatti parliamo dell'euro, la moneta ufficiale dell'Unione Europea. Sono 19 su 28 gli stati aderenti e costituiscono la cosiddetta Eurozona. A partire dagli 11 stati del 1999 fino alla Lituania nel gennaio 2015, molti altri hanno adottato la moneta unica europea nel corso degli anni, completando la terza e ultima fase del processo che ha portato alla realizzazione dell'Unione Economica e Monetaria, proposta fin dall'aprile 1989 dalla Commissione che allora era guidata da Jacques Delors. Dei 9 stati rimanenti, solo una parte è destinata a confluire nella zona euro. Danimarca e Regno Unito godono infatti di una speciale deroga che li esime dall'obbligo formale di aderire alla valuta unica. Mentre la Svezia, che decise nel 1997 di non utilizzare l'euro, ha rinviato ancora l'ingresso. Ma deroga a che cosa? E soprattutto, perché i restanti 6 stati sono ancora in attesa? Le fasi di transizione dalle monete locali all'euro furono stabilite dalle disposizioni del Trattato di Maastricht del 1992. Che prevede alcuni criteri di accessibilità, detti parametri, stabiliti in relazione a deficit, debito pubblico, tasso di inflazione e tassi di interesse. La Lituania, per esempio, ha avuto accesso all'Eurozona perché dal 2011 al 2014 è riuscita a far scendere il suo rapporto tra deficit e PIL dal 9,3% al 2,6%, rientrando perfettamente nel 3% richiesto dall'Unione. Bulgaria, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Ungheria non rientrano in questi parametri ed è per questo che l'accesso all'Eurozona viene loro momentaneamente negato. Ma sapevate che l'euro è utilizzato anche in altri paesi al di fuori dell'Unione? È il caso dei microstati esistenti nella circoscrizione geografica dell'Unione Europea, come Andorra, Città del Vaticano, Principato di Monaco e San Marino, o di alcuni dipartimenti d'oltremare francesi, che si trovano in Africa e in America. Lo stesso accade per Kosovo, Montenegro e Zimbabwe, che hanno adottato unilateralmente la moneta europea. Questo fenomeno in particolare prende il nome di eurizzazione, sulla scia della dollarizzazione, e indica quei casi in cui la valuta straniera viene preferita ad una moneta nazionale, per una maggiore stabilità finanziaria e un tasso di inflazione inferiore. La scelta del nome euro è stata più complessa di quanto si possa immaginare. Inizialmente fu indicata con la sigla ECU, dall'acronimo inglese di Unità di Conto Europea, ma non rispondeva ai requisiti di unicità, semplicità e invariabilità. Una sigla inglese, infatti, non avrebbe avuto alcun rimando agli altri paesi europei. Ulteriore motivo di scarto fu il caso della mucca tedesca. In Germania avrebbero dovuto chiamare la futura valuta Eine EU, il cui suono significa appunto una mucca. Si scelse dunque di utilizzare l'abbreviazione di European, parola familiare e comprensibile a ogni stato. Vi lasciamo con una piccola curiosità. Avete mai notato che sul fronte di tutte le banconote sono rappresentate delle porte e sul retro dei ponti? Ebbene, ciascuno di essi è ordinato cronologicamente. Più aumenta l'importo della banconota, più l'architettura rappresentata è moderna. Per Eurofonica, Benedetta Intelisano di Radio Zammu, da Catania.
1: E questa era Benedetta Intelisano da Catania, che ci ha spiegato un po' come è nato l'euro e alcune particolarità sulla sua, come si può dire, sui suoi nomi, dalla mucca fino al vero nome dell'euro.
2: Poliedricità.
1: Ma c'è stato anche Alberto Ferraresso che nel mezzo della puntata, senza citarlo, ci ha spiegato veramente bene che cos'è la Banca Centrale Europea e quali sono le sue funzioni, quindi è stato abbastanza interessante.
3: Però intanto, ragazzi, ci stiamo avviando verso gli ultimi minuti della puntata e vi ricordiamo che la prossima settimana torneremo su tutte le radio del circuito Radoni, da sempre dalle 18 alle 19, con una nuova puntata molto interessante.
2: Esatto, si parlerà di Unione Europea e le sue lingue, dall'esperanto ai dialetti, e voi ovviamente potete raggiungerci sul sito web di Eurofonica, su tutti i social e tutto ciò che concerne Raduni.
1: Per noi è tutto, buona Europa a tutti, qui finisce Eurofonica.
4: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: E benvenuti alla 24esima puntata di Eurofonica. Oggi parliamo di scienza, un tema interessantissimo. Qui con me c'è sempre Rossella Biaggi e qui con noi ci sono tutti i ragazzi di tutta Italia e la nostra fantastica redazione che ha preparato, come sempre, dei focus molto interessanti.
5: E il nostro caporedattore Andrea ha introdotto al meglio la tematica che vogliamo affrontare proprio oggi, ossia il rapporto tra scienza e Unione Europea. Ma all'interno dei 28 paesi membri dell'Unione, come ci si rapporta nei confronti appunto della ricerca, dell'innovazione? E soprattutto, se dobbiamo parlare di brevetti, come si regolano appunto i vari stati? Noi lo scopriremo subito attraverso il focus della nostra grandissima Caterina Moser, che ci parlerà appunto di scienze e brevetti.
1: Grande.
6: Eurofonica.
0: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica.
1: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
4: Pensate che la sola Europa produce un terzo delle conoscenze scientifiche sviluppate a livello mondiale ed occupa una posizione di primo piano in ambiti quali la ricerca medica e la chimica, alla quale vanno aggiunti importanti successi in campo tecnologico e in settori quali l'aeronautica e le telecomunicazioni. Tuttavia si parla di paradosso europeo, perché l'Europa, pur essendo prima nella produzione di pubblicazioni scientifiche rispetto agli USA e al Giappone, è all'ultimo posto per numero di brevetti depositati. Una debolezza riconosciuta nell'insufficiente capacità di trasformare la conoscenza tecnologica e scientifica in effettive opportunità imprenditoriali. Per capirci, in termini di posti di lavoro, i ricercatori rappresentano in Europa il 2,5% della forza lavoro occupata nelle imprese, contro il 6,7% negli Stati Uniti e il 6% in Giappone. Il numero degli studenti europei che compiono studi di livello universitario negli Stati Uniti è oltre il doppio di quello degli studenti americani che svolgono tali studi in Europa. Nonostante questo, l'UE non sta certo ferma a guardare. Tanto per darvi un po' di numeri, i paesi dell'UE dovranno investire da qui al 2020 il 3% del PIL in ricerca e scienze, con l'obiettivo di creare 3,7 milioni di posti di lavoro e realizzare un aumento annuo del PIL di circa 800 miliardi di euro. Il programma si chiama Horizon 2020 ed è stato varato nel 2014. Horizon 2020 è il più grande programma mai realizzato dall'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione. Il suo scopo principale sarà quello di trasferire grandi idee di laboratorio al mercato. Veniamo ora agli Stati membri. In Germania, nell'agosto 2006, il ministro federale dell'Educazione e della Ricerca ha lanciato la strategia High Tech per incoraggiare lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi innovativi, che è stata riconfermata ed estesa fino al 2020. Lo scopo è di far avvicinare più giovani ai corsi delle cosiddette materie MINT, matematica, tecnologia delle informazioni, scienze naturali e tecnologia. In Spagna la promozione delle scienze è una priorità nazionale, come sottolinea la creazione nel 2009 di un Ministero delle Scienze e dell'Innovazione a sé. La strategia è portata avanti dalla Fondazione Spagnola per le Scienze e la Tecnologia, una fondazione pubblica del Ministero delle Scienze e dell'Innovazione, che ha l'obiettivo di promuovere l'integrazione sociale della conoscenza scientifica e tecnologica e incoraggiare i ricercatori a comunicare regolarmente il loro lavoro al pubblico generale. Altro esempio, nel Regno Unito il programma STEM, Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, iniziato nel 2004. Il programma prevede 11 aree di lavoro incentrate sul reclutamento degli insegnanti, sviluppo professionale continuo, attività di crescita e di arricchimento, sviluppo del curriculum e infrastrutture. E l'Italia? Di interesse pubblico, vista anche la mole di commenti sui social, la storia di Roberta D'Alessandro, la ricercatrice e vincitrice del Consolidator Grants, un finanziamento fino a 2 milioni di euro del European Research Council, che aveva risposto non troppo garbatamente al ministro dell'istruzione Stefania Giannini, colpevole di essersi vantata del suo successo. A conti fatti, effettivamente solo 13 italiani sui 30 vincitori investiranno i loro premi nel nostro paese, il resto all'estero. Certo, potremmo anche affermare che la fuga di cervelli non sia per forza una cosa negativa, perché all'interno del paese avvenga una sorta di ricambio con altrettanti talenti importati dall'estero, cosa che però qui in Italia non avviene per diversi motivi, come la lingua, gli ostacoli burocratici e gli scarsi finanziamenti nel settore. E a proposito di finanziamenti, il quadro che ne esce è allarmante. Secondo un'indagine interna del Coordinamento Nazionale Non Strutturati, è così che si chiamano i ricercatori senza contratto, in Italia più del 50% di questi sono precari e spesso lavorano per anni gratuitamente, senza la possibilità di vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione. Un trend in assoluto contrasto con le altre nazioni e tristemente in ritardo con le prospettive programmatiche europee. Da Verona, Caterina Moser di Fuori Aula Network per Euro.

0: media universitari e studenteschi.
1: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
2: Uniti nella diversità.
0: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo. E questi erano i Meganoidi con Zeta Reticoli.
3: Zero.
0: No, Zeta.
4: Zeta Reticoli, bene.
0: Allora quello noi... che avete sentito è Claudio, il nostro regista, che è un grande appassionato di Unione Europea.
4: Ma noi andiamo avanti proprio parlando di Unione Europea, parliamo appunto di spazio, Unione Europea e spazio. Io ti direi proprio di partire da Fiordaliso, vero Andrea?
0: Sì, perché quando lei cantava nel 1986 Non voglio mica la luna, stava descrivendo alla perfezione la politica spaziale dell'Unione Europea, che va oltre il nostro piccolo satellite al quale siamo arrivati nel 1969 ed è sempre più affamata di scoperte scientifiche nelle quali gioca un ruolo, direi, decisivo.

Radio 6023. Stay Rock.